Quando ascolti la musica, amico Antonio, migra in alto, lassù dove volano le aquile, credimi, c'è il DJ Full Time e non dimenticarlo mai! Inconfondibile, per la gente chiama il brivido, si chiama Mel Brooks, it's got to be king, è bello essere un re, eh? Gods of the queen, Gods of the king, come on!

Pensate, questo Antonio, che oggi compie gli anni, è il più vecchio dei fultaniani. Ullala, Antonio, ullala! Funky Napoli, avanti! Listen to me now!

memorizzale nella tua materia grigia. Sono due frequenze fantastiche. In Italia slang sono ganzissime. In American slang cool.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: 9 maggio.
1: Al Cabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fobo.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
2: terzo occhio.
3: In teatro.
2: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Di Cuga. A seguire.
3: Le carezze di.
4: E direttamente da Massiglia.
2: Alma.
5: Alma.
2: Pazzo su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di.
2: Jacopo Messi. Nel Club Forum.
1: DJ Vassalvi Vini.
0: Cattofonico.
5: BBB.
3: Matteo Coffetti. Federico Spini.
1: Matti.
0: Mauro.
3: Vieni presto.
1: Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto. Vieni presto.

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma mi scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Ha ha ha ha.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo. Che cazzo hai fatto?
1: Io un cazzo.
0: Cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febbri, chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la f***a, piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

alla morte. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta

posto in egoismo e quindi reso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital. Blackout, scusate, un lapsus Capital. Radio Capital.

0: Antitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistori, me.
3: Multitox.
4: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiare un slice. Insomma, biscotti.
5: Attenzione,

Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Tier Import Package. Sehr schön.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: non farti beccare.
1: One, two. One, two.

0: as far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Mm-hmm. See, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that road.
1: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
2: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
3: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
2: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
4: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
1: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
2: Per la critica della società capitalista.
1: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
4: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
6: Aspetta.
7: Ricordati che devi prenotare.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box. Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
3: Do anything you want.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: maggio.
1: A Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fono.
2: Alle 22?
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
2: terzo occhio.
3: In teatro.
2: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Di Tuga. A seguire.
3: Le carezze di
4: e direttamente da Marsiglia.
5: Alma.
2: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi. Nel club foro.
1: DJ Assoli.
3: Matteo Coffetti, Federico Spini, Mauro. Vieni presto,
1: sono fino a 4. Lunedì a fare questo, e ci sono
2: il 9 maggio.

Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato

Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi. In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa,

La SAT arrivò sulla strada. Era ancora incandescente. Sibilava dal calore, ancor più sull'asfalto.

0: di ragazzi era addetto alla ribollizione di certe comete. Due gluan si avvicinarono di soppiatto. Le raccolsero quelle sfuggite. Non toccarla così nuda, scotta, vedi come irradia. Non sono delle Sera Love. Sembravano delle Sera Love. Intendo se le osservi un po' più a lungo.
1: Attorno l'alone era multispettro, spumava, cangiante.
0: Stanno raccogliendo detriti rocciosi, fuoriusciti dalle ultime esplosioni di cave. Pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, calma! Differenti specie, striate, decolorazioni cristalline, riflesse, tigrate, grigie, nere, verdi, fuse, fumanti, gel tripli. Pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite, pepite. Piano! O ci scopriranno. Vedi, accecarsi e tagliarsi con queste è facile. Bruciarsi poi.
1: Le dita lasciarono impronte sui due semiovali violacei. Fuse. Come se fossero di cera. I guanti Valkas sono necessari, sempre utili, come gusce di tartaruga, scudi, antiscoria. Hanno striature verdi e gialle. Alcune volte arrivano a coprire l'intero avambraccio, che così appare come una crosta vulcanica. Le pietre nei contenitori sono leggere, fluttuano. Le due si insabbiano i piedi nel cammino lento. Anfibi spiccano il volo. Tira vento e i due semiviola oltrepassano i contenitori, rotolando così nelle acque del lago Vlons. Sul fondale scintillano e rilasciano schiume. Data la loro fattura, oltre lo spettro.

se niente fosse, le due, arrivate nei locali, chiusero gli sportelli di vetro. Sembravano clessidre di resti radianti. Il quartier generale dei ragazzi Respingi Cometa era un locale dai molti piani, semi-abbandonato, ma altamente avanzato. Questi passavano il tempo ad accelerare e crescere in abilità.

0: Elico Swan.
1: L'informazione di Radio Blackout.
2: One station against the nation.
3: Les infos et les actualités du matin par Radio Blackout.
4: Las noticias de la mañana.
5: Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Ci scusiamo vivamente per l'enorme ritardo di oggi. Purtroppo abbiamo avuto qualche serio inconveniente umano. Vi terremo compagnia fino alle 11. Potete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Vi proponiamo approfondimenti, dirette, un focus sui temi dei giornali settimanali, blog che seguiamo. La nostra informazione interattiva costruita insieme a chi ci ascolta. Spedite messaggi, sms, Signal, WhatsApp, Telegram al numero 346-667-3263. Oggi vi parleremo del prezzo della guerra alla pompa di benzina con Renato Strumia, poi della festa della mamma e della propaganda dell'aeronautica militare con Antonio Mazzeo e poi delle lotte contro le nuove installazioni, il nuovo centro di addestramento per gli F-35 di Trapani Birgi, che hanno visto una nuova iniziativa a Marsala con Antonio Rampolla dell'Assemblea No Guerra di Palermo. Sentiamo un attimo di musica e poi ci colleghiamo con Renato Strumia.

0: siamo collegati con Renato Strumia, economista e membro della Salcacub, e con lui vogliamo parlare del, possiamo chiamarlo, il prezzo della guerra alla pompa di benzina, perché la tregua armata tra Iran e Stati Uniti prosegue, anche se il banco potrebbe saltare in ogni momento, ma le conseguenze della crisi le stiamo pagando ogni giorno e la situazione non può che peggiorare. Buongiorno Renato.
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, facci un po' il punto sulla situazione, che è già grave da molte settimane, ma se non sbaglio continua a peggiorare.
1: Sì, direi che ci sono almeno tre ordini di problemi che riguardano ovviamente il mondo intero, ma investono in modo specifico l'Europa e anche l'Italia, quindi sono cose che poi hanno delle ricadute immediate nella nostra condizione di vita, nel nostro potere d'acquisto, nel nostro modo di affrontare la vita quotidiana. Direi che il primo ordine di grandezza è il rischio, anzi la concreta possibilità che ci sia una carenza fisica dei prodotti che vengono prodotti ed esportati dal Medio Oriente, in particolare i beni energetici, quindi in qualche modo una strozzatura nella fornitura, in qualche modo paragonabile a quello che era stato ai tempi della pandemia. Quindi il fatto di interrompere le catene di approvvigionamento energetico ha tutta una serie di conseguenze, non soltanto sulla fornitura di gas e petrolio, ma su tutti i derivati che da questi prodotti poi vengono fatti derivare. Pensiamo ad esempio all'uso dei prodotti chimici, dei fertilizzanti, di tutta la catena alimentare che questi fertilizzanti poi producono, quindi di cui fanno parte, e quindi è una cosa che può arrivare ad avere conseguenze anche alimentari devastanti sui paesi che dipendono di più dall'importazione di questi prodotti in questa filiera. Quindi non esagera, secondo me, chi paventa il rischio di una crisi alimentare in molti paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, che verrebbero in qualche modo vedrebbero bloccati, insomma, i canali di riferimento tradizionali di questi prodotti lunghi della filiera.
0: Ecco, una domanda: io ho letto che l'Europa non ha nemmeno le idee chiare su quali siano le proprie riserve, visto che sono sparse in vari luoghi e molte sono in mano a privati, quindi non si sa quando finisce tutto.
1: Sì, questo è uno dei principali incognite, no? Perché da una parte per esempio il governo italiano esprime sicurezza sul fatto che abbiamo già il 90% dei depositi pieni, le riserve pronte per la prossima stagione invernale, no? Recentemente il ministro Frattin ha detto che abbiamo il 90% di riserve e quindi i nostri magazzini sarebbero saturi. In realtà altri punti di vista, per esempio il presidente della Confindustria Orsini esprime il rischio che ci sia un blocco energetico senza precedenti, che comporterà dei grandi rialzi di costo per l'industria, e ha quantificato questo maggiore costo in più di 20 miliardi se il blocco dovesse proseguire per i prossimi mesi. Peraltro molti sostengono a ragione che i danni ormai sono fatti, cioè se anche il conflitto finisse domani sera, i danni arrecati alle infrastrutture di produzione, di distribuzione, di raffinazione e così via sarebbero tali che comunque la ripresa richiederebbe mesi e mesi prima di ritornare in qualche modo alla situazione precedente, in alcuni casi addirittura anni, perché un impianto di rigassificazione come quello del Qatar, che ci fornisce una quantità rilevante di gas con le navi gasiere che arrivano da là, dicono che impiegherà 5 anni per ritornare alla produzione precedente. Quindi alcuni danni sono irreversibili, altri sono recuperabili soltanto in lassi di tempo molto più lunghi del previsto. E quindi questo
0: è un dato sicuramente importante. Quindi il primo punto che tu hai enucleato è quello della concreta possibilità di carenza di beni energetici, in primis gli idrocarburi.
1: Il secondo punto è sicuramente la questione dei rincari, nel senso che la quantità di materiale prodotto è inferiore e quindi chi detiene riserve di questo prodotto ovviamente tenderà ad alzare i prezzi, e questo lo vediamo diciamo ormai da 2 mesi in modo secco, andando a fare rifornimento alla pompa di benzina, perché mentre la benzina costava prima 1,60 euro, adesso la paghiamo 2 euro al litro, e lo stesso vale per il gasolio. Le stesse misure che il governo ha preso di riduzione delle accise ha limitato in modo assai poco significativo questo rialzo, quindi ci troviamo a un rincaro del 20% di un bene importante come carburante, che poi rientra in tutta la filiera di trasporto e di distribuzione di tutte le merci. Quindi di fatto non si limita ad alzare il prezzo del carburante al distributore, ma viene poi incorporato nel prezzo di tutta la frutta e verdura trasportata, di tutte le merci, con un ordine di grandezza che si aggira perlomeno sul 10%. Quindi noi abbiamo una forte ripresa dell'inflazione, che per adesso si è tradotta in un aumento nei dati di marzo e soprattutto di aprile, ma nulla ci rassicura sul fatto che questo processo non proseguirà in modo ancora più intenso nei prossimi mesi, ovviamente erodendo il potere di acquisto di famiglie e anche incrementando i costi di produzione delle aziende, delle imprese, che poi naturalmente ricaricheranno sui prezzi questi maggiori costi. Quindi abbiamo di fronte la prospettiva di una ripresa dell'inflazione che ha comportato negli ultimi anni delle serie ricadute sul potere di acquisto dei salari, delle pensioni, e lo stesso rischia di accadere anche per i mesi e gli anni che ci stanno davanti. Quindi questa è una cosa che stiamo verificando giorno per giorno, con un incremento dei prezzi generalizzato che ovviamente poi significa anche danni economici rilevanti. Tutte le compagnie aeree, ad esempio, stanno cercando di capire quali saranno le conseguenze sui loro conti, sui loro costi, e quindi c'è tutta la filiera del turismo che è in forte fibrillazione, perché non si capisce bene quale tipo di conseguenze ci saranno da questo processo, che rimane molto incerto nella sua durata, nella sua profondità, nella sua estensione.
0: Chiarissimo. Ma anche Italia ha numerosi voli, che ho anche su questo ho letto che ci sono stati parecchi annullamenti in questo periodo. Hanno investito soprattutto chi viaggia per lavoro o chi viaggia per turismo?
1: Sicuramente i trasferimenti per lavoro si sono nel tempo ridotti con l'utilizzo di smart working, conference con la distanza e così via. Il turismo invece resta, diciamo così, un'attività fortemente investita da questi processi. Per adesso si sa di alcune compagnie che hanno limitato il numero dei voli, concentrandoli su quelli a più alta redditività, quindi ad esempio le compagnie low cost soprattutto hanno cercato di tagliare le mete meno frequentate, hanno cercato di ridurre il numero dei voli concentrati sugli aeroporti che hanno le tasse aeroportuali più alte o che hanno comunque un livello di redditività più contenuta. Però man mano che passa il tempo tenderanno o a trasferire i maggiori costi su un aumento del prezzo dei voli o sulla riduzione del loro numero con annullamenti e così via. Teniamo presente che tutta la, a livello, diciamo così, mondiale, tutta la regione del Golfo ovviamente vive una crisi radicale di tutto questo modello espansivo che si era concentrato soprattutto su turismo di alto livello e sull'insediamento anche di centri di tacco dell'intelligenza artificiale, che sono stati bombardati sistematicamente dall'Iran come ritorsione agli attacchi subiti, e quindi di fatto lì c'è tutto un modello che rischia di andare in crisi in modo serio e irreversibile. Per quanto riguarda noi, cioè l'Occidente in qualche modo protetto dai bombardamenti, quindi dal dispiegarsi effettivo della guerra, le ricadute economiche ovviamente saranno lo stesso rilevante. Poi veniamo un po' al terzo nodo, no, che riguarda il dispiegarsi del conflitto, che è il rincaro dei tassi di interesse, perché chiaramente una ripresa dell'inflazione comporta, per quanto riguarda le banche centrali, un cambiamento di atteggiamento rispetto a un processo di ribasso che stava proseguendo, no, da almeno un anno e mezzo dopo l'impennata dovuta, diciamo, al conflitto in Ucraina, dovranno in qualche modo ritornare sui propri passi, e questo ha degli effetti molto seri anche sulle politiche di bilancio dei paesi dell'Unione Europea, e quindi su quelle che possono essere poi le ricadute in termini di spesa sociale, già ora martoriata, diciamo, in previsione del processo di riarmo che sposterà risorse verso i processi di riarmamento. Il fatto che i tassi vengano, che si riprenda il processo di rialzo dei tassi, significa dei grossi problemi a livello poi di interessi anche a carico del bilancio pubblico. Se noi andiamo a vedere il caso dell'Italia, che non è riuscita per un soffio a rientrare nel 3% come rapporto deficit-PIL alla fine del 2025, da una parte questo può essere considerato un bene, perché sarebbe stato così il motivo per chiedere poi di fare partire un processo di riarmamento, tenendo escluso, diciamo così, dal conteggio del deficit proprio le spese per armamenti. Questo processo non sarà possibile, quindi in qualche modo sarà ritardato per cause oggettive. Però di fatto, se noi ritorniamo a pagare anziché 80 miliardi di interesse, ci spostiamo di nuovo verso i 100 miliardi all'anno, perché i tassi a livello internazionale risalgono, e quindi la Fed aumenta i tassi, la BCE aumenta i tassi, l'Italia, che ha comunque oltre 3 mila miliardi di debito, si vedrà ulteriormente rincarare la bolletta degli interessi da pagare, e quindi ci sarà ancora meno spazio per politiche sociali, per processi di reinvestimento sui settori critici, no? La scuola, la sanità, le pensioni e così via. Quindi da questo punto di vista gli effetti del conflitto rischiano di tradursi non soltanto in una maggiore dipendenza energetica, non soltanto in un aumento degli costi della bolletta perché peggiora il nostro deficit commerciale, ma anche nel fatto che peggiora la situazione finanziaria del paese, e quindi a questo avrà delle conseguenze ancora più devastanti sui bilanci familiari, sulla fornitura di servizi e sul potere di acquisto delle famiglie.
0: Ed è per questo che Meloni è decisamente in fibrillazione, visto che l'anno prossimo si va verso le elezioni, e quindi immagino che tutto questo non la favorisca, perché finora aveva fatto sempre finanziarie piuttosto, come dire, al risparmio. Tutti si aspettavano che l'anno prossimo, tutti si aspettano l'anno prossimo faccia una finanziaria più, come dire, espansiva, no? E invece con questa situazione le sarà possibile?
1: Direi che questo complica molto la situazione, perché di fatto l'anno elettorale per eccellenza, quello che porta alle elezioni del 2027, nei suoi piani voleva essere, diciamo così, un'apertura a una rifinanziarizzazione dei servizi e di quelle che sono le politiche, diciamo, sociali di maggiore integrazione, mentre invece questo non sarà possibile. Abbiamo visto anche in questo misero decreto lavoro del 1° maggio, che ormai ricorrentemente cerca di accalappiare l'attenzione e il consenso attorno ai provvedimenti che sono nella maggior parte dei casi vuoti di sostanza e di prospettiva, e penso che anche per la legge di bilancio del 2027 non potrà essere molto diverso. Non ci sono gli spazi economici e finanziari per fare politiche di progetto diverso, e questo lo si vede un po' in tutti i progetti, in tutti i decreti e i provvedimenti che il governo sta varando in questo periodo. Basti pensare al decreto casa, così sbandierato come investimento sul lungo periodo per costruire un numero rilevante di alloggi nei prossimi anni. In realtà poi sono risorse che in parte c'erano già, in parte saranno sottratte, diciamo così, alle politiche dei comuni e degli enti locali, e quindi di fatto è uno spostamento di risorse da un capitolo all'altro, mettendo in forte difficoltà gli enti locali, che già adesso hanno dei seri problemi per chiudere i bilanci. Quindi di fatto
0: una misura demagogica con dentro la solita punta di fascismo, ossia l'accelerazione sugli sfratti.
1: Sì, certo, da una parte c'è una difesa della proprietà e dei suoi diritti, una difesa della rendita, che è uno dei tratti di fondo della politica economica di questo governo, insieme alla difesa degli interessi delle partite IVA, i vari regimi fiscali separati, no? Quindi con la flat tax per quella che è la base elettorale del proprio consenso, e dall'altra invece la mano forte con i decreti sicurezza e con le politiche di repressione per tutti quelli che sono in qualche modo considerati esclusi da quello che è il modello di riferimento del consenso elettorale al governo. Quindi da questo punto di vista nessuna inversione di tendenza, e la differenza rispetto a prima è che ci saranno spazi finanziari sempre più ridotti per poter fare anche queste politiche clientelari di basso profilo.
0: Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
1: Ma diciamo che è importante ribadire che l'opposizione a questo modo di gestire la cosa pubblica sta lentamente crescendo. Per fortuna abbiamo avuto, diciamo così, una batosta con il referendum, che ha in qualche modo cambiato il senso della narrativa. Si tratta di capire che cosa riusciamo a mettere in campo per opporsi alle politiche del governo, non soltanto sul piano della politica estera, sul piano delle guerre in corso, dell'atteggiamento subalterno rispetto all'amministrazione americana di questo psicopatico, ma anche sul piano sociale, per fare crescere un'opposizione dal basso che si confronti con i problemi reali, i problemi sindacali, i problemi che vengono creati da queste politiche sul piano del modello sociale di riferimento. Sicuramente le iniziative di lotta in corso hanno la loro importanza, sappiamo che sono complesse e insufficienti nella loro portata, però gli scioperi che sono stati indetti dal sindacalismo di base in questo mese vanno un po' in questa direzione, quello di dare anche un contenuto sociale e sindacale a quella che è un'opposizione che non può restare sul campo, sul piano istituzionale e politico, ma deve tradursi anche in lotta dal basso per cambiare lo stato di cose esistenti.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Sono le 9.46 e parliamo di festa della mamma, in maniera particolare della propaganda che l'aeronautica militare ha costruito intorno a questa festa, che già, come dire, è una festa profondamente connotata, una di quelle fascistissime feste che ancora ci ritroviamo e che tendono ad enfatizzare il ruolo materno come ruolo femminile per eccellenza. Ma qui l'aeronautica militare ha fatto un vero e proprio capolavoro, ossia è riuscita a mettere insieme la mamma militare, quindi la mamma in carriera, la mamma, come dire, fra virgolette moderna, anche se di questa modernità faremo volentieri ovviamente a meno, tanto quanto l'antichità degli uomini in divisa è, per capirci. Ebbene, questa mamma che si presenta a fare questo spot in cui si vede un F-35 che fa da sfondo, proprio questa è stiamo parlando di un cacciabombardiere per chi non lo sapesse ancora, e poi c'è lei che si abbraccia con uno di due bambini piccoli, l'altro è lì, in mezzo c'è il cane soldato Brick, e poi il commento della marina, dell'aeronautica, che dice: legami che non hanno bisogno di parole. Ecco, un vero e proprio modo per raccontarci come le mamme in divisa preparano la carne da cannone per domani. Loro dicono: i futuri aviatori, i futuri piloti. Questo è, come dire, il quadro, ed è un quadro che ci allarmante per quello che riguarda, come dire, la messa insieme di pezzi in maniera significativa. Io non posso non ricordare la famosa donna mamma cristiana, no? Che metteva insieme alcuni pezzi. Questi sono altri pezzi che si coniugano e sono al servizio della propaganda bellica, ma anche della propaganda con un retrogusto di propaganda patriarcale, diciamolo pure, quella propaganda per la quale le mamme, come dire, forniscono i figli per la patria. Ma per commentare molto meglio di me tutto questo, siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista, blogger, pacifista. Buongiorno Antonio Mazzeo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, terrificante, vero?
1: Sì, terrificante, perché hai colto tutta una serie di aspetti, non c'è soltanto l'aspetto propagandistico, bellicista, giustificazionista di un programma come quello degli F-35, che tra l'altro ne sappiamo le conseguenze in termini sociali, in termini economici, con un dispendio di risorse inimmaginabili, al punto da aver richiamato anche la Corte dei Conti a porre il problema di come il costo di questo apparato militare di distruzione, che voglio ricordare anche a capacità nucleare, perché gli F-35 sono in grado, anche quelli che sono stati acquistati dall'Italia, a poter utilizzare armi nucleari, perché una legittimazione di uno strumento di morte, di distruzione di massa, di generazione dell'olocausto, ma contemporaneamente la riproduzione di un modello patriarcale in cui la donna ha il compito, in questo caso, di allevare. E tra l'altro dicevi, si tratta, vengono definiti aspiranti piloti, cioè è già deciso che dei bambini, uno di 5 anni e uno probabilmente 2 anni e mezzo, 3 anni, aspirino a diventare anche loro Top Gun, diventare anche loro esecutori di morte. A questo si aggiunge anche un quadro da mulino bianco, in cui, oltre questo abbraccio tenerissimo, dolcissimo tra madre e due bambini, ci si trova in mezzo questo cane pastore, che comprende essere una mascotte dell'aeronautica militare. Ecco, tra l'altro, io credo che dal punto di vista della propaganda ci sia un salto di qualità. Noi siamo stati sempre abituati a operazioni di legittimazione del ruolo delle forze armate, del loro impiego in scenari di guerra, ma di legittimazione. Qui credo che siamo in una situazione completamente diversa. Qui c'è il bisogno di far sentire l'aeronautica militare come la vita di tutti i giorni, cioè noi bambini, donne, chi ama il cane, eccetera, deve sentirsi esattamente ormai membro strutturale di quelle che sono le forze armate. Ecco, credo che ci sia in questo senso un bisogno da parte dell'aeronautica non soltanto di legittimare il proprio ruolo di guerra, di legittimare la guerra, ma anche di far sentire che ormai siamo tutti, che il nostro vita, il nostro vissuto, le nostre relazioni, la nostra affettività, il nostro bisogno anche di calore umano, di legarci alla madre, è esattamente funzionale a quello che è il ruolo delle forze armate, eccetera. Per cui molto più di una legittimazione è far sentire che ormai siamo forze armate, che ormai siamo guerra, che ormai siamo un apparato militare.
0: Sì, sono d'accordo con te. Cioè, io non dimentico come fino a pochi anni fa, ricordo in maniera molto precisa una serie di fotografie, proprio un vero e proprio album fotografico prodotto dai, in questo caso non dall'aeronautica ma dagli alpini che erano di stanza in Afghanistan, e ci sono queste immagini in cui questi alpini sono sempre lì con un bambino in braccio, un bambino al quale allungano qualche cosa da mangiare, ospedali da campo, insomma una serie di immagini che rimandano l'idea che lì si sia andati a fare un lavoro che ovviamente potevano fare benissimo senza divisa medici, infermieri o altro personale specializzato in assistenza. Loro sono lì armati fino ai denti, ma l'immagine che volevano proiettare era diversa perché c'era il sospetto che l'approvazione delle imprese belliche dell'Italia non fosse particolarmente elevate, e quindi bisognava chiamarle missioni di pace. E questo tempo è tramontato, e non da oggi purtroppo, almeno da quando un ministro del PD con un nome decisamente significativo rispetto alla funzione come quello di Guerini dichiarò che in maniera esplicita che l'Italia e le missioni militari italiane all'estero servivano a difendere gli interessi dell'Italia. Quindi un salto di qualità, non più missioni di pace, ma difendere gli interessi dell'Italia. E adesso, o in epoca ancora più raffinatamente di destra, tutto questo viene proposto, anche grazie a campagne pubblicitarie molto ben orchestrate, da parte delle forze armate in generale, che si vendono per quello che sono e anzi mirano a coinvolgerti, perché fare un post per la festa della mamma significa mirare al coinvolgimento e all'emozione di milioni di persone.
1: Esattamente, e tra l'altro legandolo, ripeto, a una affettività, a una relazione emotiva che ti trasmette la foto, che oggettivamente è una foto che coglie un attimo di estrema dolcezza, e si vede bambino e madre che sorridono, e che sorridono empaticamente, soprattutto condividendo quello che è una relazione. Ovviamente questo non può non colpire, e ritengo che veramente ci sia un salto di qualità, anche se però è un salto di qualità, come potrei dire, che che dovrebbe porre anche delle profonde riflessioni. Qui ci abbiamo veramente altro che un uso, cioè abbiamo un abuso del corpo della donna e del corpo di due bambini ignari, due bambini che probabilmente fra 15 anni, 16 anni, riguardando questa foto, magari si vergogneranno profondamente dell'uso strumentale che ne è stata fatta per legittimare. Ecco, per legittimare lo stato di guerra, legittimare uno strumento di morte come il caso di Bombardier F-35 e legittimare una immagine del tutto molto falsa, perché qui non si tratta soltanto di edulcorare o di rendere digeribile la presenza delle forze armate nell'apparato sociale, politico del nostro paese. Qui cioè di fatto di far sentire ormai tutti i membri di un apparato che punta alla guerra. E, dovrebbe anche far riflettere ormai l'investimento finanziario che le forze armate, che lo Stato Maggiore della Difesa sta destinando esattamente a quella che è la comunicazione. Ormai annualmente esce un vero e proprio manuale dello Stato Maggiore proprio finalizzato alla comunicazione, in cui si spiegano gli obiettivi con cui su cui bisogna presentare le forze armate, per esattamente rafforzare questo bisogno di difesa, di cultura della difesa, soprattutto in cui ovviamente l'obiettivo principale sono le nuove generazioni. Ed è per questo per cui da una parte affidare queste campagne promozionali sicuramente a grandi fotografi professionisti, a veri e propri maestri della comunicazione, pronti a cogliere l'attimo e la modalità migliore. Non dimentichiamo che ormai le forze armate sono presenti con propri stand a tutte le iniziative che ormai vengono svolte a 360 gradi, dalla mostra, penso il Salone del Libro di Torino, proprio per restare nella loro trasmissione, ma penso ormai al Motor Show, al Lucca Comics, per cui tutte quelle fiere, dove tra l'altro sono fiere che hanno come obiettivo, come principale interlocutore le nuove generazioni, le forze armate sono presenti, insomma le forze di polizia, sia con stand, presentando esattamente un'immagine che non è quella reale. Avrebbero fatto bene, io penso, critici eccetera, a ricordare che proprio il giorno della festa della mamma quante madri sono state massacrate dall'aeronautica militare italiana, non da quella statunitense o da quella israeliana, esattamente proprio dall'aeronautica militare italiana, che io voglio ricordare è stata la prima aeronautica a teorizzare il bombardamento dei centri urbani per mettere in ginocchio le popolazioni. Penso al generale De Wet, primo teorico, capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, oggi studiato da tutte le aeronautiche mondiali, che proprio utilizzano i bombardamenti sulle popolazioni civili come azione terroristica per rompere le relazioni di consenso tra la popolazione e i propri abitanti. Abbiamo visto anche le modalità con cui si è colpito in Iran con gli stessi obiettivi. Ma quell'aeronautica militare italiana, che è stata la prima a utilizzare i gas tossici contro le popolazioni in Libia, in Etiopia, in Eritrea e in Somalia, la prima aeronautica militare a bombardare il popolo basco ben prima dell'operazione Condor e del massacro a Guernica da parte delle operazioni naziste, con l'aeronautica militare italiana che durante la Seconda Guerra Mondiale ha sparso morte in Grecia, in Jugoslavia, che ha colpito direttamente in Palestina. I primi palestinesi assassinati sono stati per mano dell'aeronautica militare italiana, che voleva colpire il Regno Unito presente in quel momento in Palestina.

0: senza nessun dubbio mi permetto di aggiungere un esempio più antico e assolutamente meno conosciuto, perché tutti conoscono Guernica, tutti conoscono Guernica perché Guernica è stata immortalata in uno dei quadri più famosi della storia, che è quello di Pablo Picasso. Ma in un villaggio proprio vicino a Guernica, qualche settimana prima c'era stato il primo bombardamento su una popolazione civile con effetti del tutto analoghi, ma in quel caso i protagonisti non erano i Messerschmitt tedeschi, ma i Fiat italiani.
1: Esattamente, mi riferivo proprio a quello, ed è uno dei capitoli della storia volutamente omessa e dimenticata, perché purtroppo i crimini compiuti dall'aeronautica militare sono stati sempre volutamente dimenticati dagli storici, e faremo bene a ricordarcene, soprattutto in questi momenti, ricordarcene il 4 novembre, ricordarcene ora che arriverà il 2 giugno, in cui veniamo depauperati, veniamo derubati dal senso dei valori sacri della Costituzione, e diventa l'ennesima parata di legittimazione delle forze armate e dell'apparato militare industriale. Ecco, dovremmo ricordarcene, dovremmo iniziare a una controffensiva a queste campagne mediatiche che sono veramente pericolosissime.
0: D'accordo con te, anche se sui valori fondamentali della Costituzione mi permetto ancora di avere qualche dubbio, visto che ho considerato che uno dei cardini di questa Costituzione è la difesa della proprietà privata e quindi del sistema capitalista, però come si dice, e soprattutto
1: no, mi riferivo ai valori sacrosanti della giustizia e
0: le idee chiarissime su che cosa intendevi tu, però

Diamo un'occhiata ai giornali. Avvenire oggi, giornale dei vescovi, però ogni tanto pubblica cose interessanti. Pubblica un interessante articolo sulle colonie, come nascono le colonie israeliane. Il titolo è "Violenza e impunità è un fiume di soldi, così nascono le colonie illegali israeliane". L'articolo è di Nello Scavo. Leggiamolo. Si comincia con un piccolo dibattito, poi arriva un generatore, poi le telecamere di sorveglianza e la recinzione. Fino a quando spuntano i fucili e un'altra famiglia palestinese se ne va. Così nascono le colonie israeliane illegali. L'operazione comincia nel reparto campeggio della multinazionale europea di articoli sportivi. Il commesso non ha bisogno di sapere dove finiranno quelle tende prese con lo sconto per i clienti abituali. Dice di non aver mai votato né mai voterà Netanyahu. Prima

Ma però passa sul lettore la carta di credito dei coloni. Si comincia con un piccolo bivacco, poi arriva un generatore, poi le telecamere di sorveglianza e la recinzione, fino a quando spuntano i fucili e un'altra famiglia palestinese se ne va, lasciando che l'avamposto diventi territorio. Il premier israeliano non l'aveva nascosto. Prima del 2024 e di nuovo il 7 dicembre 2025 a Gerusalemme, durante la conferenza stampa col cancelliere tedesco Friedrich Merz, Benjamin Netanyahu aveva rivendicato il principio: il potere sovrano di sicurezza dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo resterà sempre nelle mani di Israele. Una formula che rovescia quel dal fiume al mare urlato a settori del fronte palestinese, contestato a Israele come negazione della propria esistenza. Per il sistema degli avamposti illegali, la frase di Netanyahu è diventata cornice politica. Non si tratta di gruppi di fanatici che procedono alla rinfusa, è una filiera in apparenza disgiunta che funziona almeno su 8 livelli: chi mobilita, chi finanzia, chi costruisce, chi porta i volontari, chi governa le procedure, chi arma, chi presidia il territorio, chi chiude le indagini senza incriminazione. La missione. Il primo livello ideologico. Qui si colloca Daniela Weiss e Nachala. Weiss è una delle figure storiche del movimento dei coloni. Nachala mobilita famiglie e attivisti per la creazione di nuovi avamposti. Il Regno Unito l'ha sanzionata nel 2025 insieme a Weiss, attribuendo a Nachala sostegno logistico finanziario per la creazione di avamposti illegali e lo sfollamento forzato dei palestinesi. Weiss da tempo sostiene che le nuove colonie dovrebbero insediarsi a Gaza e nel limite meridionale e nel Libano meridionale. Il cantiere, il secondo livello edilizio e infrastrutturale. Il nome da tenere a mente è Amana, una storica organizzazione legata allo sviluppo degli insediamenti, con la controllata Binyanel Bara Amana. Il tesoro statunitense le aveva sanzionate nel novembre 2024, sostenendo che adoperavano finanziamenti, prestiti, infrastrutture per avamposti agricoli e ampliare il controllo della terra. Anche il Regno Unito ha sanzionato Amana, indicandola come società di costruzione che fornisce risorse economiche a coloni coinvolti in minacce e aggressioni. Poi nel gennaio 2025 arriva Trump, sanzioni cancellate. La cassa. Il terzo livello è l'uso del denaro pubblico. Secondo FISNOW, organizzazione israeliana contraria all'occupazione, nel 2023 Tel Aviv ha finanziato 68 fattorie illegali di coloni con 15 milioni di shekel, circa 4,05 milioni di euro. Nello stesso anno sono stati stanziati per 33 avamposti illegali non agricoli altri 13 milioni di shekel, circa 3,51 milioni di euro. Per il 2024 erano previsti altri 10 milioni e mezzo di euro dentro un pacchetto più ampio di 20,25 milioni per fattorie, avamposti, edifici protetti e nuove strade e servizio degli insediamenti. Un altro canale passa dal Ministero dell'Agricoltura. Negli ultimi 6 anni ha approvato circa 856 mila euro, di cui quasi 449 mila già pagati, per fattorie nei territori occupati. Il programma riguarda il pascolo e la preservazione degli spazi aperti. La macchina organizzativa. Il quarto livello è la rete di supporto operativo. Associazioni come Ashomer Yosh inviano volontari nelle colonie. Negli avamposti arrivano anche adolescenti e giovani fuori dai percorsi ordinari. Un documento interno citato dalla testata INET parla di circa 1000 giovani nelle fattorie delle colline, molti classificati come giovani a rischio. Dal 2022 al 2024, ultimi dati disponibili, era stato approntato un budget governativo di 5,4 milioni di euro l'anno destinato a gruppi di cooperanti negli insediamenti rurali. Non è la prova che siano coinvolti negli attacchi, e la conferma che il sistema degli avamposti riceve sostegno pubblico e organizzativo. Il governo del territorio. Il quinto livello è istituzionale. Qui si collocano ministeri, consigli regionali, la divisione per gli insediamenti dell'Organizzazione Sionista Mondiale e gli apparati di pianificazione. Il perno è Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, colono interprete politico dell'annessione amministrativa dell'area C, la parte della Cisgiordania sotto controllo israeliano quasi totale
totale per sicurezza, pianificazione e permessi edilizi. Poi c'è Regavim, ONG israeliana di destra che lavora su un altro piano, mappe, dossier, petizioni, pressione istituzionale e l'apparato tecnico-giuridico che trasforma la disputa sulla terra in procedura legale. Le armi. Il sesto livello è quello in cui lo Stato Stato e privato si saldano. Il colonno e ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha ampliato il rilascio di licenze d'arme ai civili israeliani, inclusi i residenti negli insediamenti. Fonti del suo ufficio hanno parlato di oltre 230.000 nuove licenze approvate dall'inizio della guerra dopo il 7 ottobre 2023. Nello stesso periodo sono state rafforzate le squadre locali di sicurezza e i coordinatori civili della sicurezza negli insediamenti. L'ONU parla di coloni armati, soldati e coloni in uniforme, molti dei quali armati, equipaggiati e addestrati dalle autorità dello Stato. È il punto in cui il colono, il riservista, il responsabile locale della sicurezza e il soldato diventano figure difficili da distinguere sul terreno. L'avanzata. Il settimo livello è territoriale. Kerem Navot, organizzazione israeliana che documenta l'uso della terra in Cisgiordania, ha mappato 77 avamposti agricoli e pastorali e stima che i coloni, attraverso il pascolo, controllino de facto circa 24.300 ettari. Pochi residenti possono impedire l'accesso a pascoli, pozzi di uliveti, strade rurali. La conquista non avviene solo dove si insediano nuove comunità di occupazione, ma laddove i palestinesi non possono più andare. Non serve sempre attaccare per espellere, a volte basta la pressione continua, minacce, furti di bestiame, presenza militare. A sud-est di Betlemme l'allontanamento passa dagli ulivi sradicati, dagli ordini di sospensione dei lavori per le case palestinesi. A sud di Hebron, dagli alberi tagliati, dalle recinzioni distrutte, dal bestiame disperso. A Birzeit, come a Teibè, la presenza cristiana si misura con la paura che diventa emigrazione. Senza giustizia. L'ottavo livello è quello che permette alla filiera di perpetuarsi, l'impunità. Secondo Yesh Din, ONG israeliana che monitora le indagini sui reati commessi da israeliani contro palestinesi in Cisgiordania, nei fascicoli da essi seguiti dal 2005 al 2025 il 93,6% si è chiuso senza incriminazione. Solo il 3% ha portato a condanne totali o parziali. Tra il 2023 e il novembre 2025 l'ONG ha ricostruito quasi 30 episodi di violenza organizzata di massa. In 16 casi soldati e poliziotti sarebbero stati presenti. Quasi mai un processo, quasi mai un colpevole. Geografia cambiata. L'alto commissario ONU per i diritti umani, nel rapporto di marzo 2026 dedicato ai 12 mesi del 31 ottobre 2025, parla di oltre 36.000 palestinesi sfollati e di 1.732 episodi di violenza dei coloni, con vittime o danni materiali. Gli attacchi vengono definiti coordinati, strategici e largamente incontrastati. Secondo le stime più diffuse, circa 700.000 israeliani oggi vivono negli insediamenti in Giordania, incluso Gerusalemme Est. È qui che la filiera si chiude. Il flusso di denaro da solo non prova gli attacchi, le tende non provano le espulsioni, le mancate indagini non provano da sole l'esistenza di un piano, ma insieme compongono un dispositivo. All'inizio c'è lo scontrino per le tende colorate, alla fine una geografia che cambia.

0: Sono le 10:22 e torniamo ad occuparci, dopo esserci occupati della propaganda dell'aeronautica militare per la festa della mamma, con tanto di F-35 sullo sfondo, parliamo anche di cronache della lotta contro gli F-35. A Marsala la scorsa domenica c'è stata una nuova manifestazione contro il progetto di insediamento di un centro d'addestramento per i cacciabombardieri F-35 alla base militare di Birgi, che è stata promossa dal comitato No F-35, che scrive: la scelta di potenziare le infrastrutture belliche all'interno della base del 37° Stormo non è un fatto isolato, ma si inserisce in un processo di trasformazione della Sicilia in una piattaforma militare permanente nel cuore del Mediterraneo. Mentre la base di Sigonella continua a rappresentare il perno delle operazioni strategiche, l'ipotesi di un hub per gli F-35 a Birgi vincolerebbe definitivamente il nostro futuro a logiche di guerra, a discapito dello sviluppo civile e della vocazione pacifica del nostro territorio. Ecco, mi sembra, come dire, una questione decisamente importante. Ne avevamo già parlato qualche mese fa, quando c'erano state le prime iniziative. Oggi torniamo a parlarci, visto che c'è stata questa iniziativa a Marsala, e lo facciamo con Antonio Rampolla dell'Assemblea No Guerra di Palermo. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici, Radio Blackout, buongiorno. E allora, c'è stato domenica scorso, il 10 maggio, c'è stato il secondo presidio fatto dal comitato No F-35.
0: Riesci ad avvicinare il telefono un po' più alla bocca, così
1: ti sentite?
0: Sì, adesso meglio.
1: Dicevo, secondo presidio del comitato No F-35, questa volta a Marsala, altro grosso centro nelle vicinanze dell'aeroporto di Trapani Birgi. Iniziativa è stata fatta a ridosso della data dell'11 maggio del 43, quando Marsala venne fortemente bombardata dalle forze anglo-americane in preparazione dello sbarco in Sicilia, quindi c'era anche questa nefasta ricorrenza storica legata alle vicende belliche.
0: Beh, no, è vero, la cosa più omessa di tutti nella narrazione sull'ultima guerra e che l'Italia è stata pesantemente bombardata per anni.
1: La Sicilia, in preparazione dello sbarco alleato, nel mese di maggio è stata praticamente rasa al suolo dalle fortezze volanti inglesi e americane, che hanno preparato già nella Sicilia orientale, hanno preparato il terreno per l'operazione Aspi, per l'operazione che ha portato allo sbarco. Comunque, tornando alla guerra di oggi, è stato un ulteriore momento importante di propaganda. C'era la piazza principale di Marsala piena, quindi c'è stato anche un uditorio attento da parte della cittadinanza ai comizi e agli interventi che si sono fatti dal microfono da parte del comitato No F-35, che ha raccolto militanti un po' da tutte le parti della Sicilia. Il movimento No F-35 è anche legato al movimento No Muos, e la lotta la si conduce anche insieme a tutto quello che è il sistema e il dispositivo bellico in atto qui in Sicilia. Come tu giustamente hai detto, l'aeroporto di Trapani Birgi è stato promosso come sede dell'hub di addestramento per gli F-35, e questo è un ulteriore rafforzamento di quella che è la postura militare e di guerra che da anni la Sicilia praticamente oramai ha assunto nello schieramento di attacco sia della NATO, ma anche statunitense e anche italiano. Quindi da questo punto di vista che la scuola di addestramento degli F-35 aumenta questa proiezione offensiva. Noi non ci dobbiamo dimenticare che anche c'è la base militare dell'aeronautica a Trapani, a Pantelleria, dove sono dislocati pure anche gli F-35, ed è una base di pronto intervento per quanto riguarda tutta la situazione legata all'Africa. Quindi da questo punto di vista la Sicilia occidentale ha un posto importantissimo in quello che è il dispositivo militare dell'aeronautica militare, sia statunitense che italiana, e di conseguenza della NATO, perché da Trapani partono pure gli elispia, quindi c'è tutto il dispositivo in atto che quotidianamente è presente nei vari teatri di guerra. Pronto?
0: Ti sentiamo.
1: Quindi cioè, ti ho fatto un inquadramento per ora della un po' di quella che è la situazione che in questo momento. Quindi non è facile, perché a livello di mobilitazione, sì, le mobilitazioni sono fatte dai comitati, dai movimenti, però ancora diciamo non c'è da parte delle persone quella consapevolezza che la guerra è un fatto che è vicino a noi, e quindi ancora non c'è purtroppo questa.
0: Ma molto banalmente, ma le persone non hanno paura che l'Iran per ritorsione possa decidere di colpire anche l'Italia? È vero che adesso Meloni, come dire, si sta collocando in maniera un po' più defilata, però qualsiasi mossa che veda coinvolta una base, una delle basi siciliane, e sono già coinvolte, potrebbe indurre gli iraniani a colpire Sigonella o anche Birgi, e in questo caso sarebbe interessante capire che cosa accadrebbe. Cioè, le persone non hanno paura di poter essere colpite direttamente dalla guerra?
1: Allora, per quanto riguarda gli sceni, sì, questo te lo posso dare.
0: Non che la paura sia un buon motivo, però io a volte mi chiedo, anche a volte la paura fa 90, come si dice, e le persone, come dire, ci riflettono.
1: Sì, questa consapevolezza possibilmente c'è, però non viene palesata in maniera forte. Sicuramente c'è, però non viene, almeno da quello che abbiamo visto finora, non viene in superficie. Le persone sono preoccupate, questo sicuramente, perché poi da Trapani diciamo quotidianamente c'è un traffico aereo militare molto sostenuto. Nei giorni precedenti è stato chiuso l'aeroporto civile proprio perché ci sono state, loro hanno detto, dei lavori di manutenzione, però quel giorno ci sono stati anche dei voli militari che hanno interessato la vista.
0: Chiarissimo. E quindi, come lì a Marsala, comunque come sono andate le cose?
1: La cosa è andata bene, diciamo, gli interventi sono stati molto variegati, diciamo, hanno centrato sul fatto che i territori non decidono del loro destino, ma i destini sono imposti da chi comanda, e questo non va bene. Quindi è chiaro che direi tutto, c'è questa lotta anche per l'autodeterminazione, per la capacità dei vari territori che sono costretti a servitù militari di dire la loro e di rifiutare quello che è un destino già scritto, perché la Sicilia praticamente è chiaro che viene fuori, diciamo, da un lato la turistificazione e la gentrificazione dei paesi, delle città, però dall'altro lato diciamo che la militarizzazione costante dei territori e la proiezione con le basi militari di una dimensione di guerra, cioè costante, in un territorio che vede perché comincio a vedere da anni un forte spopolamento, e questo è anche il fatto che la Sicilia sta cominciando a spopolare, perché non ci sono alternative, cioè non ci sono prospettive di lavoro.
0: Ti sento molto poco, eh.
1: Cioè non ci sono prospettive di lavoro, cioè non ci sono situazioni esistenziali positive. Diciamo, ai giovani viene data la solamente come unica possibilità quella di arruolarsi nelle forze dell'ordine o di emigrare. Cioè questa è l'attuale dimensione della Sicilia.
0: Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
1: Questo fine settimana a Trapani c'è la riunione del comitato NoF35, c'è l'assemblea dove si lanceranno altre mobilitazioni di lotta. Poi anche questo il 17 a Niscemi c'è un'assemblea cittadina, quindi diciamo che in Sicilia il movimento contro la guerra è in mobilitazione.
0: Forse bisognerebbe trovare un sostituto della parola mobilitazione, visto che è una tipica parola del linguaggio.
1: Diciamo,
0: si sta muovendo, no?
1: Si sta muovendo. Si sta muovendo, è in continua, diciamo, cioè gira, diciamo, che si sposta nei territori per contrastare quelle che sono tutte le, diciamo, le pulsioni di guerra.
0: Chiarissimo, va bene, e io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
1: Grazie a voi e ci sentiamo, e mi auguro che di risentirci al più presto con ulteriori cronache e con ulteriori, cioè quelle che sono iniziative di lotta.
0: Grazie mille, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

0: E dopo un po' di casino con il mixer, il CDJ, che io sono specialista a fare tutti i casini del mondo, possiamo riprendere la lettura dei giornali. Cominciamo dal Manifesto. Sea-Watch salva 90 persone, i libici sparano contro la nave, ONG opposizione all'attacco, governo responsabile interrompe il memorandum. L'articolo è di Gianandro Merli. Ci sparano addosso. Il messaggio partito intorno a mezzogiorno di ieri dall'ONG Sea-Watch. In quel momento la sua nave era in acque internazionali davanti alla Libia, una trentina di miglia nautiche a nord di Zavavia. Dopo aver effettuato il salvataggio di un barcone in vetro resina con 90 persone a bordo, due delle quali prive di sensi, siamo stati avvicinati da un gommone non identificato. Questo, senza preavviso, ha virato verso di noi e ha sparato più di 10 colpi nella nostra direzione. Abbiamo quindi ordinato all'equipaggio e alle persone salvate di riparare all'interno dell'imbarcazione. È stato un momento di grande paura per tutti, racconta da bordo Eliora Heinzel, capo missione della Sea-Watch 5. Nelle ore successive abbiamo ricevuto diverse chiamate da un'imbarcazione che, identificandosi come Guardia Costiera Libica, ci intimava di spegnere i motori e minacciava di usare la forza, compreso l'apertura del fuoco e l'abbordaggio della nave, continua Heinzel. Secondo una successiva ricostruzione dell'ONG, che non ha ancora diffuso il materiale audio-video dell'aggressione, i colpi sarebbero stati esplosi da una piccola imbarcazione della sedicente Guardia Costiera Libica, la LSG 101, raggiunta poco dopo dalla motovedetta Carrubia Muruz 662. La portavoce Giorgia Linardi ha parlato di un atto di pirateria internazionale finanziato dall'Italia. I miliziani libici hanno minacciato l'abbordaggio se la Sea-Watch 5 non si fosse diretta verso Tripoli, contro le direttive delle autorità tedesche, stato di bandiera, che hanno invece indicato la nave di fare rotta verso nord a tutta velocità per mettersi in sicurezza. Anche Roma è stata interpellata per chiedere sostegno, ma, afferma ancora l'ONG, ha scelto di lavarsi le mani. A metà pomeriggio, poi, ha segnato il porto di Brindisi, che dista 4 giorni di navigazione. Mentre la Sea-Watch 5 navigava verso nord, è stata raggiunta un'altra motovedetta libica. Ci hanno intimato di consegnare le 90 persone soccorse e la RAS Jadir, dono dell'Italia, coinvolta in decine di episodi di violenza, fra cui omicidi in mare, ha fatto sapere l'ONG. Il governo non può ancora una volta fingere di non vedere, non può rifiutarsi di intervenire. Il Mediterraneo è sempre più un cimitero dove le bande di criminali operano indisturbate per impedire di salvare vite. Gli accordi con Tripoli vanno stracciati, serve una nuova Mare Nostrum europea, dichiara il deputato PD Matteo Orfini. Pochi giorni fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceveva il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdulhamid Mohammed impronunciabile Dbeibeh. L'Italia è complice, afferma Riccardo Maggi, deputato di più Europa. La cosa carina è che l'attacco all'ONG eccetera eccetera li ha cominciati il governo PD ai tempi di Minniti. Comunque adesso, quando sono all'opposizione, diventano dei prodi antirazzisti, quando sono al governo fanno le stesse cose che fa la destra. Comunque direi di che visto che la cosa continua citando tutte le dichiarazioni di questa sinistra ipocrita che si accorge che la gente muore in mare solo quando è l'opposizione e quando il governo fa di tutto per annegarla, possiamo anche tranquillamente saltarlo, il dato che conta, la notizia che conta è appunto che le motovedette libiche donate dall'Italia sparano addirittura non solo sui migranti ma anche con chi verso chi cerca di salvarli.
1: Potrebbe essere un sano incentivo al boicottaggio nei confronti di Ficcantieri che le produce.
0: Esatto.

da Altra Economia, vediamo un articolo sul sull'estrattivismo sanitario di Trump in Asia. Il titolo è questo: l'estrattivismo sanitario di Trump in Asia. E dite, l'articolo di Nicoletta Dentico ed è tratta da Altra Economia del 1 aprile 2026. Leggiamo. A un anno dalla dirompente decisione di sospendere i fondi della cooperazione internazionale americana, USAID, un provvedimento che ha avuto un impatto assai pesante sui programmi di salute globale, gli Stati Uniti sono alle prese con una raffica di accordi sanitari bilaterali con i paesi africani. La tornata dei negoziati dà corso alla strategia di salute globale varata dall'amministrazione Trump lo scorso dicembre, che comprende accordi bilaterali di cooperazione mirati, tra le altre cose, a massimizzare l'impatto dell'assistenza sanitaria e spingere i paesi verso i sistemi di salute più resilienti, di salute più resilienti e duraturi. Un recente studio di The Lancet ha aggiornato le proiezioni sul costo umano del decreto di Donald Trump e valutato che il definanziamento dei programmi sanitari USAID produrrà, applicando stime prudenziali, la morte di 9,4 milioni di adulti e 2,5 milioni di bambini sotto i 5 anni entro il 2030, ovvero sia ovvero 22,6 milioni di adulti e 5,4 milioni di bambini secondo calcoli più rigorosi. Tornando agli accordi, a fine febbraio 18 paesi africani avevano firmato: Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Eswatini, Etiopia, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Uganda. Come in tutti gli accordi di cooperazione, ci sono condizionalità che gli stati devono rispettare. In questo caso specifico, la natura transnazionale, fatta di elementi controversi, svela la simmetria dei negoziati. Nel caso dell'accordo con alcuni governi emerge la richiesta di finanziare programmi di salute in cambio dell'accesso alle loro ricchezze primarie e alla cooperazione nel settore minerario, come nel caso dello Zambia per rame cobalto e della Repubblica Democratica del Congo. Una disposizione comune a diversi accordi firmati finora stabilisce che i paesi africani condividano sistematicamente e con rapidità per un periodo di 20-25 anni i dati sanitari sensibili della popolazione e i campioni di agenti patogeni a maggior rischio di contagio a fronte di una durata degli accordi di 5 anni. I campioni patogeni servono a identificare le patologie, sviluppare vaccini e trattamenti e sono inoltre asset indispensabili alla gestione clinica dei rischi. La clausola capestro, peraltro, non prevede garanzia di accesso ai risultati della ricerca su questi patogeni per i paesi stessi che hanno fornito i dati. Investire su un'innovazione medica derivante da uno solo di questi agenti assicura un ritorno di gran lunga superiore al totale del contributo bilaterale americano con l'Africa. Per ogni dollaro investito nella ricerca e sviluppo dei vaccini contro il Covid-19, il ritorno è stato calcolato in ragione di $42.75. Non a caso alcuni esperti dei paesi africani hanno messo in guardia da questa operazione di prodigalità scientifica senza ritorno. I fondi dovrebbero servire semmai a creare strutture per promuovere la capacità scientifica in Africa e la ricerca, e una ricerca dei patogeni indigeni con ricaduta che abbia benefit globali. Lo Zimbabwe si è chiamato fuori dal programma bilaterale, che pure prevedeva $376 milioni per la lotta a HIV, AIDS, tubercolosi, malaria e iniziative di preparazione epidemica, non disposto a condividere intelligence sanitaria nazionale e dati sulla sorveglianza epidemiologica. In Kenya la Corte Suprema ha vanificato la firma del Presidente William Samuel Arap Ruto perché contravviene alla legge sulla protezione nazionale dei dati. Non è tutto oro ciò che luccica.

torniamo al manifesto, che oggi pubblica anche un articolo sulla visita di Trump a Pechino da Xi Jinping. L'articolo è: guerra, microchip e terre rare, Trump a Pechino da Xi Jinping. Domani l'atteso incontro tra i leader delle due superpotenze, una in crisi e l'altra in crescita. L'articolo è di Lorenzo Lamperti. L'ultima volta di Donald Trump a Pechino era stata nel novembre 2017, un altro mondo, prima del Covid, prima della guerra in Ucraina e in Asia occidentale, prima anche che la competizione commerciale tra Stati Uniti e Cina si rivelasse una contesa a tutto campo tra tecnologia, strategia e ordine globale. Era l'anno in cui Pechino sorpassava Washington come primo importatore totale di petrolio al mondo, antipasto il mutamento dei rapporti di forza tra le due potenze. Nell'aprile di quel 2017 Xi Jinping era subito corso a Mar-a-Lago per rendere omaggio al primo ingresso di Trump alla Casa Bianca. Nonostante la sua campagna anti-Pechino, le minacce commerciali e la storica telefonata all'allora presidente di Taiwan, il leader cinese cercava l'appeasement, ma anche di capire come approcciare a quel tycoon prestato alla politica, senza sapere bene che cosa aspettarsi da una postura così personalistica e disallineata alle tradizionali prassi diplomatiche. Anche dopo l'inizio della guerra commerciale, Xi provò prima la strada negoziale per poi passare a una scomposta diplomazia da lupi guerrieri. Quando Trump metterà di nuovo piede a Pechino, domani sera troverà un rivale ben più sicuro di sé. Stavolta il presidente americano recarsi alla corte di quello cinese, l'unico leader mondiale ad aver risposto a brutto muso alla guerra tarifaria lanciata nel 2025. Dopo mesi di escalation e ritorsioni incrociate, è stata l'America a cedere per prima, di fronte a un Xi ben più preparato a far fronte al caos trumpiano. La Cina sta giocando una partita a doppio binario, tesa a mostrarsi forte agli USA e stabile al resto del mondo, implicitamente esaltando la discontinuità con una Washington tornata agenti di incertezza, tra misure protezionistiche e attacchi contro paesi terzi. Pechino è convinta di aver conquistato una posizione di forza, sia per la sua centralità diplomatica, sia per l'utilizzo di armi negoziali come le terre rare. L'avvicinamento al vertice non è stato lineare. La scorsa settimana gli USA hanno imposto sanzioni contro 5 aziende cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano, a cui Pechino ha risposto applicando per la prima volta il suo divieto di blocco, che mira a neutralizzare le misure coercitive americane, chiedendo ufficialmente a banche e assicurazioni multinazionali di non aderire. Nel fine settimana il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato ulteriori sanzioni contro entità cinese accusato di aver supportato le operazioni belliche dell'Iran, in particolare attraverso la fornitura di immagini satellitari che avrebbero aiutato Teheran a colpire basi o forze americane dispiegate nella regione, accuse che Pechino ha sempre negato. Trump, che sin qui ha sempre smorzato le critiche sui rapporti tra Cina e Iran, ha ribadito più volte che Xi è una persona fantastica con cui va molto d'accordo e fa affari intelligenti. Il clima è stato migliorato anche dall'annuncio di un'operazione antidroga congiunta condotta fra Florida, Nevada, Guangdong e Liaoning. Sarebbe stata smantellata una rete internazionale di traffico di oppioidi sintetici. Proprio il fentanile è stato utilizzato da Trump per i primi due round di dazi imposti l'anno scorso sui prodotti cinesi. In questo modo Pechino segnala di essere disponibile a collaborare sul contrasto alla droga per ridurre le pressioni di Washington su altri dossier come il commercio e la tecnologia. Si mira a un'estensione della tregua per evitare nuove escalation sui dazi e a dare respiro a un'economia ancora dipendente dalle esportazioni. Pechino potrebbe garantire un aumento degli acquisti di prodotti agricoli. Trump spera anche di petrolio. In cambio la Cina mira un alleggerimento delle restrizioni alla catena di approvvigionamento tecnologico. L'assenza di Jensen Huang di Nvidia dalla lista degli amministratori delegati che accompagnano Trump fa però intuire che non ci saranno intese significative sui chip. Scusate, ho perso un attimo di musica e poi andiamo avanti alla lettura.

Potrebbe invece essere lanciato un meccanismo di dialogo sull'intelligenza artificiale per evitare che la competizione vada fuori controllo. Invitati invece Elon Musk, Tim Cook di Apple e Kelly Ortberg di Boeing, il che fa pensare che non sia escluso un nuovo ordine di jet civili. I temi commerciali saranno trattati preventivamente dal segretario del tesoro americano Scott Bessent e dal vice premier cinese Li Feng. I due si incontreranno domani in Corea del Sud, che si conferma crocevia diplomatico tra le due potenze per ospitato il precedente summit Trump-Xi lo scorso ottobre a Busan. Il nuovo round negoziale mira a lasciare spazio ai leader per trattare anche temi strategici, Iran certo, ma anche Taiwan. Pechino insisterà a riguardo, convinta che con Trump si possano rendere negoziabili anche temi sin qui considerati intoccabili.

tutte e tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ed è consigliarvi di restare ovviamente in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao!

0: 103. Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Benza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti, dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: There are buds on my fingertips growing beautiful things. There are thieves on my pillow plucking my peace while I sleep. I got all
1: e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso. Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina.

0: Core. IBAN, la fragranza del denaro. Lu Quince, giardinaggio folk metal. E Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il super weekend maxi pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit del Frequenze.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.

0: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
1: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Benza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti, dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
2: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in Corso Palermo 46.

13.08, avete ascoltato per tre volte lo stesso spottino, mi dispiace moltissimo, c'è stato un piccolo problema tecnico, ma adesso sapete che sabato 16 maggio c'è un'iniziativa Benefit Radio al Paso. Finita la musica così? No.

Allora, come sempre, la prima cosa che facciamo è mandare un caldissimo abbraccio a chiunque si trovi in una qualche forma di privazione della libertà e ricominciano le dirette su Radio Blackout. Come sempre, la prima cosa che faccio è darvi i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, che sono il 346-6673-263. È lo 011-249-5669. C'è anche il sito internet al quale ci potete ascoltare in streaming, che è www.radioblackout.org. Siccome non abbiamo pubblicità, non abbiamo padrini, non abbiamo padroni, l'invito è di prendere l'IBAN dal sito e farci una piccola donazione

0: Dunque, circa 3 settimane fa l'account ufficiale X di Palantir ha pubblicato un manifesto, il manifesto ufficiale che è la sintesi in 22 punti del libro The Technological Republic del CEO di Palantir, appunto Alex Karp. E Palantir, lo ricordiamo, è il colosso, il gigante tecnologico, appunto fondato da Peter Thiel, che è il miliardario mentore di J.D. Vance, è uno che ovviamente compare nella ragnatela degli Epstein Files, e oggi parleremo anche di storie insomma simili a quelle che sono uscite con gli Epstein Files. E ricordiamo ovviamente che i software di Palantir vengono utilizzati dai soldati israeliani durante il massacro in Palestina, dagli agenti dell'ICE negli Stati Uniti. Ma oggi andiamo a vedere gli esperimenti sul campo che Palantir e altre aziende statunitensi stanno facendo in alcune zone di quello che Trump definisce il suo emisfero, cioè il continente americano. Nello specifico andiamo a vedere una delle realizzazioni pratiche del sogno che ormai i tech bros non nascondono neanche più così tanto, cioè quello di lasciare indietro una democrazia ormai inutile e creare invece delle zone con nuovi modelli di governance privati e con le loro leggi. Lo facciamo con due compagne dall'Honduras che sono qui in studio con noi, che ringrazio moltissimo di essere qui.
1: Buongiorno, buenos días, aquí Nicole con ustedes, un gusto estar aquí.
2: Buenos días, mucho gusto por aquí, Itzel Cabrera, gracias.
0: Sí, bienvenidas. E sono qui anche con Giacomo.
3: Ciao a tutti e a tutti.
0: Di Bastioni, che ringrazio moltissimo. E niente, forse possiamo mettere un'altra canzone e poi cominciare.

le chiama, lo tu le chiama. Allora, abbiamo sentito Anna Tijoux con Antifa Dance, poi avremo un sacco di canzoni direttamente dall'Honduras con anche dei racconti, insomma, che ci circostanzano la musica che andremo a sentire. Quindi, di cosa parliamo oggi all'elenco telefonico degli uragani? L'abbiamo un po' anticipato, parliamo di Prospera. Che cos'è Prospera? È un'isola, che è il progetto che vede impegnati Peter Thiel e alcuni altri grandi nomi delle elite tecnologiche nel creare in Honduras uno spazio sottratto alla giurisdizione ordinaria per attrarre investimenti esteri attraverso un regime autonomo di regolazione, tassazione e governance. In pratica un microstato fuori dal controllo dello Stato, una città privata su un'isola tropicale. Prospera però, cercheremo di guardarla non come un incidente di percorso, diciamo, ma come una cartolina dal futuro, una miniatura del possibile, un luogo in cui la sovranità diventa merce, la cittadinanza diventa una condizione contrattuale e il futuro politico un campo di battaglia tra stati che cercano di mantenere il controllo e aziende globali che rivendicano il diritto di governare porzioni di mondo come se fossero data center o campus aziendali. È stato Brian Johnson che ha portato Prospera sotto i riflettori per la prima volta lo scorso anno, quando il multimilionario della Silicon Valley si è sottoposto proprio a Prospera a una terapia genica contro l'invecchiamento. Johnson si è votato alla ricerca sulla longevità facendo lui stesso da cavia, condivide il suo percorso verso l'immortalità sui social e anche in un documentario che parla di noi su Netflix. La terapia genica alla quale si è sottoposta Prospera non è autorizzata da alcuna autorità sanitaria nel mondo, ma a Prospera non esiste alcuna autorità sanitaria e quindi questo tipo di terapia può essere somministrata.

0: Ora, chi è il medico che ha somministrato questa terapia? Si chiama Rich Lee, ha 47 anni, è statunitense, ma non è un medico. Rich Lee si definisce un biohacker, non ha studiato biologia o medicina all'università, ma sperimenta terapie geniche e le prova su se stesso e su altre persone, specialmente miliardari. La cosa che fa principalmente è impiantare chip e altri impianti elettronici, lui per esempio ne ha 7, programmati per aprire le porte di casa sua, vedere i contatti sul telefono, sul suo telefono cellulare. Ha un chip nella mano che è la sua carta di credito con cui paga alla cassa. Sapete che in questa trasmissione parliamo principalmente di fine del mondo, il biohacking è già distopico di per sé, quindi perfetto a tema trasmissione, ma parleremo anche del piano ordito dagli Stati Uniti e da Israele per destabilizzare l'America Latina e andiamo a vedere come le persone, le comunità dell'America Latina mettono a fuoco la situazione e si organizzano per resistere anche attraverso le radio comunitarie, esperienza che le due compagne che abbiamo qui portano avanti in Honduras. Ma prima di iniziare a parlare di Abya Ayala, di cosa vuol dire, ne abbiamo parlato l'altro giorno quando eravamo insieme, e di Honduras, vi metto la canzone che mi hanno fatto ascoltare appunto appena salite nel coach l'altro giorno le compagne, e quindi ascoltiamoci La Bruja Incendiaria su Radio Blackout.
1: Es mi ritual

0: con le... Allora, abbiamo sentito questa canzone fichissima, veramente grazie per avermela fatta conoscere, sono troppo contenta. Dunque, ovviamente esiste una lunga storia di interventi statunitensi in America Centrale e in Sud America, quello che appunto gli Stati Uniti hanno sempre definito il loro cortile di casa, a partire dalla dottrina Monroe, recentemente ribattezzata da Donald Trump dottrina Monroe, ed è per questo che sono felice di essere in studio, lo dicevamo, con due compagni da Biaiala per commentare l'Honduras Gate, ovvero un piano orchestrato da Trump e Netanyahu per riportare al potere l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández e altre destabilizzazioni varie firmate da Trump in Ecuador, al confine con la Colombia, oltre a Cuba, Venezuela, Colombia, insomma. Iniziamo con una domanda in merito alla grazia che Trump ha concesso a dicembre a Hernández, ex presidente dell'Honduras. Chi era Hernández e come è stata accolta in Honduras la notizia della grazia concessa da Trump?
1: Juan Orlando Hernández era, antes de ser presidente de Honduras, fue diputado durante muchos años. Luego fue presidente del Congreso. Y posteriormente llegó a ser presidente del país. Antes de ser presidente, ya tenía muchos antecedentes con el narcotráfico. También su hermano en el país. Juan Orlando Hernández es de un lugar que se llama Lempira, que es una zona un poco rural. Y nos llamó mucho la atención que esta familia fue adquiriendo mucho más poder, siendo de una zona muy pobre del país.
2: Bene, ha detto che comunque prima di essere presidente Hernández è stato deputato e poi anche presidente del Congresso e aveva già dei legami con il narcotraffico che erano stati riconosciuti e anche il fratello era coinvolto in questi traffici. Lui viene da una zona rurale che si chiama Lempira e la cosa particolare appunto che da questa zona rurale, che è anche una zona abbastanza depressa, sia poi riuscito a conquistare, ad avere tutto questo potere.
1: Juan Orlando Hernández nunca tuvo una situación judicial, nunca tuvo un requerimiento, nunca tuvo una denuncia, nunca hubo un proceso ni para su hermano, Tony Hernández, que fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, ni contra él en Honduras. Esto marca un precedente de que la justicia hondureña no puede judicializar a Juan Orlando Hernández ni a su familia en el país.
2: Lui non ha mai avuto nessun tipo di problema giudiziario in Honduras, né tantomeno il fratello, anche Tony, anche se era stato peraltro riconosciuto all'estero come un trafficante, e questo dimostra come la giustizia honduregna non possa assolutamente far nulla rispetto a questo personaggio così potente.
1: Juan Orlando Hernández es el presidente que más ha introducido droga en Estados Unidos en la historia. Esto sienta un precedente importante para los Estados Unidos y para nosotras se cae un poco el discurso de Donald Trump en relación a su lucha contra las drogas, porque muchos de los bombardeos en el Caribe venezolano, colombiano, con la excusa de las drogas, pues se cae el discurso al momento de indultar a Juan Orlando Hernández.
2: Hernández è stato un personaggio che ha introdotto una grandissima quantità di droga negli Stati Uniti, la sua condanna infatti negli Stati Uniti parla di veramente di tonnellate di droga portate lì negli Stati Uniti e oltretutto questo naturalmente fa cadere il discorso assolutamente artefatto di Trump rispetto alla lotta al narcotraffico, che si è poi espressa anche con gli attacchi al Venezuela, e cade questo discorso e poi soprattutto questo dimostra come questo personaggio sia assolutamente all'interno di un sistema di potere honduregno.
0: Sì, pensiamo anche al tempismo, no? La grazia è stata concessa a dicembre e sappiamo benissimo che proprio in quei giorni c'era tutto il discorso di Trump contro il narcotraffico, il bombardamento appunto che ricordava prima Nico, e qualche settimana dopo è stato catturato Maduro, quindi siamo proprio nel pieno della cosiddetta rotta di Trump al narcotraffico, e è proprio la corte statunitense che ha condannato Hernandez ad aver parlato appunto di lui come del maggiore importatore di cocaina negli Stati Uniti. Quindi è proprio, insomma, cade ogni tipo di velo rispetto a tutto il discorso trumpiano.
2: Lui aveva una condanna definitiva, peraltro, quindi è stata veramente una mossa fatta ad hoc, proprio in concomitanza con la presa di Maduro.
0: Allora, Hernandez aveva stretto forti legami negli Stati Uniti, soprattutto durante il primo mandato di Trump. Si era avvicinato alla destra statunitense, proponendosi come alleato per fermare i migranti, e si era inserito in circoli finanziari e imprenditoriali, appunto, statunitensi, e questo gli ha permesso di lanciare il progetto delle zone di libero scambio. La sigla è ZEDE, questa sorta di città futuristiche che sono tra l'altro un progetto che prende anche altri nomi, che è di lunga data in altre parti del mondo, e però che nello specifico appunto Hernandez era disposto a cedere sulla costa dell'Honduras. In quelle zone gli investitori statunitensi, insomma, hanno dei benefici, per cui leggi sul lavoro meno rigide, insomma, appunto voglio proprio chiedervi, ci potete spiegare un po' meglio queste zone di libero, queste ZEDE?
3: Sì. Digamos que estas sedes funcionan como un estado dentro de un estado, ¿sí? No hay forma de que el estado hondureño pueda tomar decisiones judiciales dentro de este espacio. Entonces, lo han creado específicamente para poder hacer todo este tipo de experimentación tecnológico y biogenético, para también, de alguna manera, hacer que estas ciudades se vuelvan como refugios para criminales y para políticos que estén metidos en temas un poco conflictivos, como los Epstein Files, y que no puedan ser juzgados de ninguna manera ni extraditados, ¿sí? Entonces, las sedes se establecieron desde esta perspectiva en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que estaba beneficiando enteramente a las empresas privadas nacionales e internacionales, digamos, en Honduras.
2: Sì, le ZEDA sostanzialmente sono dei luoghi in cui lo Stato honduregno non ha praticamente nessuna legislazione, non può decidere nulla, e in queste ZEDA peraltro ci sono anche sperimentazioni tecnologiche o biogenetiche, e in queste ZEDA non c'è nessun controllo, e il presidente Hernandez è stato quello che l'ha implementata, e soprattutto ne hanno beneficiato le imprese e le imprese straniere.
3: Otra cosa che è importante menzionare è che se construyó sobre tierras ancestrales. Esto quiere decir que ellos no tienen el poder de comprar este territorio porque son tierras comunitarias que pertenecen a los pueblos originarios, a uno de los pueblos originarios de Honduras, que es el pueblo negro garífuna, y hay una pelea constante de este pueblo originario por recuperar el territorio que estas empresas y que el Estado le vendió a estas empresas para tenerla. Y es importante mencionar que ellos la compraron de manera ilegal, estas tierras.
2: Sono state, queste terre sono state costruite, queste sedi, su territori ancestrali che non potevano essere venduti e che appartengono al popolo Garifull, che sta lottando per recuperare questi territori che sono stati appunto, gli sono stati sottratti per questi esperimenti.
0: scusate, ho spento il microfono. Allora, intanto ci arriva un messaggino al 3466673263, a parte di complimenti perché per interesse per quello che stiamo dicendo, c'è anche un controllo metro all'uscita della fermata 18 dicembre, quindi cisti. Allora, come vi dicevo, andremo a vedere un po' quello che sta facendo Trump e tutta la sua cricca in America Latina rispetto appunto a questo tentativo di destabilizzazione e di ingresso a gamba tesa nella vita politica dell'Honduras, e partiremo dalla fine. Cioè, qualche giorno fa il portale Honduras Gate ha denunciato di aver subito 39.000 attacchi informatici in un solo giorno, principalmente sotto forma di attacchi DOS, no? Distributed Denial of Service, dopo che aveva pubblicato degli audio, di cui adesso appunto andremo a vedere il contenuto, a fine aprile, proprio qualche settimana fa. Questi attacchi informatici miravano appunto a censurare le rivelazioni pubblicate da Honduras Gate e poi riprese da vari giornali internazionali, che riguardano una presunta rete, come vi dicevo, di ingerenza politica e disinformazione. I documenti indicano un patto tra l'ex presidente honduregno, di cui stavamo parlando, Juan Orlando Hernández, l'attuale presidente dell'Honduras, Nasri Asfura, anche di questo abbiamo parlato nei giorni scorsi quando insomma ci siamo conosciute, che è anche lui, tocca dirlo, di estrema destra, e altre figure internazionali, tra cui per esempio il presidente argentino Milei. Per raggiungere svariati obiettivi, tra cui la trasformazione del territorio honduregno in un'enclave geopolitica chiave per gli interessi statunitensi, appunto ci sono state tutti questi tentativi da parte di Stati Uniti e Israele. Infatti questi audio, che sono appunto disponibili sul sito hondurasgate.ch, insieme anche a come sono state svolte delle indagini rispetto alla veridicità da parte delle autrici, degli autori del sito, rispetto alla veridicità di questi audio che menzionano il coinvolgimento di figure chiave come Roger Stone e finanziamenti provenienti da Israele proprio per sostenere il ritorno politico di Hernández. Non solo, rispetto a questi attacchi informatici, i dati di geolocalizzazione forniti da Honduras Gate indicano che gli attacchi provenivano principalmente dagli Stati Uniti ed Israele, e questi tentativi sono stati iniziati subito dopo la diffusione di questi audio, che appunto espongono una rete di corruzione e di ingerenza internazionale. E quindi vi vengo a chiedere: come avete accolto la notizia dell'Honduras Gate? E qual è in generale la percezione degli interessi stranieri nella vita politica honduregna? E sappiamo benissimo, Berta Cáceres era honduregna, quindi vorrei assolutamente parlare dell'omicidio di Berta e ricordare che l'Honduras, secondo Global Witness, è il paese con il maggior numero di omicidi di difensori dell'ambiente in rapporto alla popolazione.
1: Una cosa molto importante de mencionar es que el Honduras Gate en Honduras no se menciona. Hay una censura pagada a los medios de comunicación. Esto también pasó recientemente con el informe del GIEI, que es el informe de una investigación independiente que participa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que cuáles son los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres. Cuando el informe se lanzó, se hizo una conferencia de prensa y no salió en ninguno de los medios, en ninguno. Y fue pagaron para que no pasara la noticia. Lo mismo está pasando con el Honduras Gate al interno del país. No se está mencionando, no se está hablando. Lo que llega es por los medios independientes, los medios alternativos del país, y lo cual es preocupante, cómo funciona la lógica de la censura hoy en día.
2: Sì, in Honduras Gate sostanzialmente in Honduras non si è conosciuto di fatto, perché c'è stata una ferrea censura nei media solamente e i media indipendenti ne hanno date notizia, è uscito un dossier di un'associazione che fa riferimento al
1: EA
2: e quindi ci sono state una conferenza stampa in cui appunto si sono state raccontate questa l'Honduras Gate e i file, ma non c'è stata una ferrea censura e quindi non è uscito praticamente da nessuna parte questa notizia, e questo ci fa riflettere sullo stato, insomma, della libertà di espressione in Honduras e sulla potenza della censura governativa.
1: También en Honduras ha habido una lucha muy grande, es muy popular la lucha contra las sedes. Honduras ha dicho no a las sedes, no queremos sedes. Esto ha sido ratificado en el Congreso Nacional de Honduras y la gente sí tiene este sentimiento generalizado y hay un sentimiento muy de nación también, de que Honduras es para la gente de Honduras. Entonces vemos que sí hay una demanda popular de no a las sedes, que estos grupos internacionales del capitalismo no están queriendo respetar.
2: Sì, c'è stata una mobilitazione molto forte, sia popolare sia anche nel congresso contro la sede. Il congresso nazionale ha espresso proprio, si è espresso contro queste forme di neocolonialismo e c'è un sentimento molto diffuso fra la popolazione che l'Honduras è per la gente dell'Honduras e ci sono state delle richieste. È una forte domanda popolare perché questa sedes venga in qualche maniera revocata, questo diritto allo sfruttamento dei territori honduregni. Se quiere.
3: Bueno, también mencionar un poco cómo este tema del Honduras Gate está como afectando también los temas presupuestarios del país, porque hay que mencionar que dentro de estos audios se escucha perfectamente cómo el presidente Nasri ha hecho pagos de $150,000 al presidente Hernández y son fondos institucionales del presupuesto que deberían ser ocupados para otras formas y otras maneras que beneficien más al pueblo y que también sale de lo que pagamos nosotras en Honduras. Entonces también es como una red de corrupción entera que se está dando para querer traer de regreso a Hernández al país y que ha sido claro que lo quieren volver a posicionar como presidente para las siguientes elecciones en Honduras.
2: Sì, c'è stato un evidente tentativo di far ritornare Hernández nel paese e ci sono stati anche elementi di corruzione perché sono stati trasferimenti di denaro verso Hernández pagati da fondi pubblici che dovevano essere invece utilizzati per ben altri scopi.
1: Queremos confirmar que todos los audios y las teorías que han sido reveladas son reales. Lo sabemos, lo sabíamos desde hace mucho tiempo cómo opera, digamos, estos grupos fascistas de derecha internacional y también nacional, muy vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a la violencia sistémica. Sabíamos que esto estaba pasando. Estos audios vienen a confirmar lo que ya sabíamos. Entonces, para nosotras es como ustedes dicen que no, pero realmente lo están haciendo, ¿no? Están diciéndolo. ¿Qué más pruebas queremos de cómo funcionan? Y también para nosotras es como con mucha más fuerza poder decirles que no necesariamente van a poder hacer todo lo que han dicho que van a hacer.
2: Sì, questi audio sono assolutamente reali, sono tutte cose che in qualche maniera già sapevamo e sappiamo adesso ancora meglio come operano questi gruppi che sono dell'estrema destra, che sono vincolati peraltro anche al narcotraffico, e quindi ci chiediamo che cosa, insomma, si vuol sapere di più per poter fermare questo tipo di organizzazione.
0: Sì, appunto, durante le elezioni presidenziali in Honduras che si sono tenute a gennaio, se non sbaglio, ci sono state fortissimi endorsement da parte di Donald Trump nei confronti della destra honduregna, nella figura di questo uomo d'affari di cui stavamo parlando adesso, Nasri Asfura, che è l'attuale presidente honduregno, che, come abbiamo visto, appoggia il ritorno di Juan Orlando Hernández, e quindi insomma sembra proprio che ci sia una staffetta, no, in cui Trump aiuta Nasri Asfura a far tornare Hernández, e fanno parte insomma della stessa area politica. Ricordiamo anche, giusto a marzo, l'amministrazione di Donald Trump ha lanciato Shield of Americas, no, l'iniziativa politico-militare in America Latina presentata come alleanza contro il narcotraffico nelle zone di frontiera. Insomma, stiamo vedendo quello che sta succedendo anche al confine tra l'Ecuador e la Colombia, no? E quindi sono tante le questioni, insomma, i momenti in cui si vede quanto gli Stati Uniti entrino pesantemente nella vita politica dell'America Latina e insomma della comunità honduregna di cui stiamo parlando. Allora, se non abbiamo altro da aggiungere su questo, io metterei una canzone che mi sembra anche a tema, è il Club de los Idiotas.
2: Chi ci sta?
0: Sì, la mando, poi al massimo diciamo di cosa parla.

0: Queremos comentarles un poco sobre Berta Cáceres. Berta, bueno, nosotras vivimos en la comunidad indígena Lenca, donde ella también vivió, luchó, compartió, defendió el río. Y Berta es heroína nacional de Honduras. Durante el gobierno de Xiomara Castro se hicieron muchas acciones para estudiar a Berta, se hicieron bustos y la familia también aprobó que se hiciera un billete de 200 lempiras donde Berta aparecía pues su rostro y su identidad. Ahora el gobierno de Nasri Asfura ha querido borrar de la palestra pública la figura de Berta. Y por eso para nosotras es muy importante también decirles que si pueden hablar sobre Berta, buscar información de ella, compartirla en sus redes, en sus medios, nos ayudaría bastante también ante la censura que vivimos hoy en el país.
1: Vogliamo parlare di Berta Cáceres, che è questa militante ambientalista che è stata uccisa in Honduras. Loro vivono proprio a Lenca, che è la comunità dove Berta viveva, dove Berta ha portato avanti le sue lotte ed è una eroina nazionale. Quando c'era il governo di Xiomara Castro, era stata studiata il pensiero e anche le lotte di Berta, c'erano stati incontri, convegni, c'era stata addirittura una banconota da 200 lempiras che riportava in effigie il suo volto. Adesso il nuovo governo di Nasri Asfura vuole cancellare completamente questa memoria e lo sta facendo anche in maniera fattuale, cancellando murales, cancellando targhe, e vuole far dimenticare completamente la memoria di questa figura di Berta Cáceres e appunto l'invito delle compagne è quello di cercare Berta Cáceres, cercare sul web, cercare le sue notizie, cercare quello che ha scritto e quello che ha fatto.

0: Abbiamo sentito Wagaira Ale, abbiamo sentito nelle ultime, insomma, le ultime strofe in cui si raccontava proprio la storia che ci raccontava prima la compagna per introdurre questa canzone, quella del Pueblo Garifuna come pueblo originario che ha lottato e contribuito all'indipendenza dell'Honduras. Il pueblo appunto Garifuna abita l'isola di Roatán, di cui adesso andiamo a parlare. L'isola di Roatán è una lunga striscia di terra caraibica a nord dell'Honduras. La storia di Prospera prende forma a partire dal 2010, quando il paese, l'Honduras, esce ammaccato dal colpo di Stato del 2009 e tenta di ridisegnare il proprio modello di sviluppo in un clima politico instabile e segnato da istituzioni deboli. In questo contesto il governo approva una legge, di cui parlavamo prima, che istituisce le zonas de empleo y desarrollo economico, quelle ZEDE di cui appunto abbiamo chiesto prima alle compañeras. Spazi territoriali sottratti alla giurisdizione ordinaria e predisposti per attrarre investimenti esteri attraverso un regime autonomo di regolazione, tassazione e governance. Il principio dichiarato è quello della modernizzazione economica, il risultato concreto è l'apertura di porzioni di territorio nazionale alla gestione di soggetti privati con poteri di natura quasi statuale.
1: E l'idea prende ispirazione dalle teorie delle chartered cities elaborate da un economista, Paul Romer, che guarda caso era anche consigliere di quello che ha fatto il colpo di Stato nel 2009, secondo cui nuove città create da zero e dotate di sistemi giuridici importati da paesi più stabili, loro avevano pensato al Canada all'inizio, avrebbero potuto accelerare lo sviluppo. Romer partecipa inizialmente al progetto, poi si ritira rapidamente quando si accorge che la controparte honduregna intende procedere, secondo lui, senza trasparenza. La versione finale delle sede si distanzia infatti dall'idea originaria e assume una forma molto più radicale, non più un esperimento di governance responsabile, ma un dispositivo che permette a investitori privati di amministrare territorio, giustizia e urbanistica in modo pressoché indipendente dallo Stato centrale.
0: A partire dal 2016 questa architettura giuridica attira l'interesse di un gruppo di imprenditori legati al mondo tech e al libertarianismo nordamericano. Nasce così Honduras Prospera Inc., società registrata nel Delaware, fondata da Eric Brimen e sostenuta direttamente o indirettamente da figure e fondi vicini a Peter Thiel, Mark Andreessen, per chi si ricorda quello di Netscape, è una costellazione di altri fondi della Silicon Valley che credono all'idea di microstati privati come alternativa alla governance democratica. Ottengono l'autorizzazione a sviluppare un progetto ZEDE sull'isola di Roatán.

River Breakdown. ...1979...

Showtime. Super Funk su Radio Black

Universo Sonoro, Radio Blackout, 105.250, le libere frequenze. Rimane! Funky francese.

14:25, Radio Blackout, 105.250, le libere frequenze. Universo sonoro, sta andando verso il termine della puntata. Mi hanno lasciate le dirette con Chimera e Overjoy.

0: Allora, Manu d'Upside e
1: DJ Isarò
0: vi danno appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Universo Sonoro.

E interrompiamo per un attimo le trasmissioni per ricordare questo sabato 16 maggio dalle 21:30 al Paso Occupato di via Passo Buole 47. Blackout Maxi Pack, Benefit Radio Blackout.

Special Opening by Black Milk, poi Model T5, Fango, Odio al Serio, Iban, Luke Kinse. E per tutta la serata nella sala refettorio, il meglio dell'intrattenimento, della console, con Dottoressa Antonomasia, Sfig, Hip Hop, Professor Sborroco e DJ Subumano dall'Airsider Live. Con il closing variegato ai gusti misti del Tiger Knight.

E per chi volesse proseguire danze oltremattina, torna a Base in the Grass tra sabato 16 e domenica 17 la mattina, appunto, due giradischi, un mixer, Lampredotto da Firenze e Alternative Veg. Riduzione del danno, area chill. Come sempre, rispetto al posto, il vicinato e il party, non ci sono pagine, gruppi né infoline, il passaparola è intorno a te.

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello dell'escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Vistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Vistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per le frequenze.

Europe already developed. Time to Africa.

Yes People, 4:35 di questo 12 maggio 2026 e continuano le dirette su Radio Blackout. Qui Gianluigi per voi, per condurre Overjoy per il prossimo paio d'ore, che come ogni martedì ci teniamo compagnia a ritmo di reggae music sui 105.250, la frequenza liberata nell'etere torinese, che risponde al nome di Radio Blackout. Trasmettiamo in modulazione di frequenza, in digital audio broadcast e anche in streaming. Quindi oltre alla frequenza potete sintonizzarvi dal sito radioblackout.org, ovunque vi troviate. I contatti della radio per mandare messaggi o chiamare sono sempre 346-667-3263 e 011-249-5669.

Maggio bollente per Overjoy. Dopo gli ospiti eccezionali di martedì scorso, anche quest'oggi non sarò da solo a condurre il programma, ma insieme a me c'è il compagno Fabio, anche noto come Gullid Rutzman, che ci delizierà con le sue selezioni rigorosamente di Roots Reggae Music. E quindi il programma di oggi inizierà con qualche novità musicale, qualche classico, e dopo una prima mezz'oretta delle selezioni del sottoscritto passerò il controllo del mixer a Gulliman per ascoltarci insieme sui dischi. Quindi non esitate a mostrare il vostro amore attraverso squillini o messaggini. Per quanto riguarda i benefit Radio Blackout, perché come sapete, o se non lo sapete, dovete sapere che Radio Blackout si autofinanzia dal giorno zero in cui è nata nel 1992, sostiene tutte le spese dalle iniziative dei propri DJ e redattori, e questo sabato si organizzerà un evento a cui parteciperanno tutte crew, tutte band, tutte formazioni musicali collegate ai DJ della radio in un micro festival ad alta intensità questo sabato al Paso. Suoneranno un po' tutti i nomi che avete sentito girare negli ultimi anni qua in radio. Un evento veramente serious, grandi offerte dalle 9 fino alle 2, anzi alle 2 inizia l'ultimo set. Si apre da Black Milk, che si conclude con la Tiger Knight. È in mezzo di tutto di più. Quindi questo sabato benefit al Paso, segnatevelo. Bene, la sirena l'abbiamo provata e c'è, sempre grazie a Kenzo.

0: Il primo brano che ci ascolteremo è un brano un po' esagerato, prodotto in Giappone. Ci sono un po' tutti, ce li sentiamo, ve li elencherò nell'arco del brano. Una grande collaborazione, e in Giappone fanno le cose per benino. Vediamo se riconoscerete tutti i cantanti con cui incominciamo le selezioni quest'oggi. Buon overjoy, Blackout Azz.
1: The terrible and catastrophic ordeals of past experiences reveals historically the courage and will, making Japan among nations.

E con Yellowman si conclude questa grande hit, super presa bene per iniziare. E adesso spostiamo l'attenzione ai temi più sociali con la voce di Linton Kwesi Johnson, Fight Them Back.

i messaggi rivoluzionari di Linton Kwesi Johnson da Chapleton, Giamaica, classe 1952, attivista delle Black Panther dalla giovane età di 12 anni quando si trasferì in Inghilterra. Ha sempre denunciato il razzismo che pervadeva Brixton e la Gran Bretagna. Nell'81 creò anche la sua etichetta con cui pubblicò queste musiche insieme al supporto musicale di Denis Bovell. Ha creato delle tracce epiche, questa è sicuramente una di quelle, Fight Them Back.

molto felice delle risposte che ebbero nella società e movimenti come Black Lives Matter, dichiarando che il razzismo era nel DNA culturale della Gran Bretagna. E adesso, in età avanzata, non ha perso la sua visione del mondo, consapevole che va verso l'autodistruzione, ma cercando di mantenere uno spirito positivo in mezzo alla critica feroce verso chi lo governa così male.

E la prossima selezione è ispirata da un grande selecta italiano, da Mimmo Superbass, che è passato in città la scorsa settimana e ci ha presentato un brano sempre di denuncia antirazzista, dai Cimarrons, 1981.

è un disco questo pubblicato da Sir Collins, il cui figlio rimase proprio ucciso negli scontri che ci furono a Brixton nel 1981.

Rimaniamo su questi temi in questa prima parte di programma, facendo un salto di qualche anno in avanti, ma neanche troppi. Andiamo a sentirci Tenastelin con Sentry. Con il loro brano intitolato Smashed.

0: e l'antirazzismo è anche messo in pratica dal brother Andrea, che con lo pseudonimo Mighty Millers e la sua casa di produzione all'interno di un mulino nelle Langhe piemontesi, ha fatto uscire questa settimana questo brano cantato da Amadou dal titolo Second Generation Cooperation We Are Deal With. E quindi alla fine di questo Dub Wise ci andremo ad ascoltare uno schittino di Jalifa da Trinidad per un po' di energy, e poi Second Generation Mighty Millers con Amadou, brand new, tutte autoproduzioni locali indipendenti.
1: Yeah, Alma Sel King, Eli, Eli, Selassie I the King. Well, this is the Fire Princess Jalifa, bigging up Overjoy, bigging up Radio Blackout. Keep listening your free radio station. Keep it locked and loaded. Yo, Miraflow, big up yourself full time, Baba. Emina, Emina, Emina, Emina.

quando la musica può essere una salvezza dagli everyday problems, qualcosa così esce fuori.

E mentre Gulli sta iniziando a prepararsi le ruote d'acciaio, ci ascoltiamo assieme un'altra produzione del Mighty Miller dal titolo Mystical Love.

0: praticamente tutto pronto per incominciare con le selezioni di Gulli. Ciao Gulli, benvenuto.
1: Ciao, un saluto a tutti i compagni e alle compagne sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout.
0: Yes, un gran piacere averti qua. Hai portato un bel po' di dischi, vedo che i piatti sono già corredati di due bei 12 pollici. Con cosa inizierai le selezioni quest'oggi?
1: Allora, iniziamo con un Bullwalkies direttamente dal Bronx e ne approfittiamo, visto che l'altro ieri era la festa della mamma, questo pezzo qua è dedicato alle mamme.
0: Tutte le mamme. E allora vai così.

comincia con la bellezza dei suoni Wackies, etichetta newyorkese, con Tony Jackson, Gulli la sua prima traccia. Per tutte le mamme.

Stars. Ci andiamo a ascoltare anche sullo stesso rhythm, sul lato B, la vocal di Jabi con una traccia intitolata Vampire. Run the track, Gulliman.

È un dispiacere interrompere questa Good Vibrations, questo ritmo sensazionale. E dai suoni newyorkesi con Tony Jackson e Jabi. Andiamo ora ad ascoltare un'altra sweet, sweet voice, Bob Andy e la sua tune intitolata Life.

piena era Rocksteady 1972, questa Life di Bob Andy. It's a big pleasure to have it in Overjoy. E ora passiamo a un'altra band sensazionale dal nome The Visionaires. Una traccia intitolata To Have a Home.

0: Qualche informazione di servizio quest'oggi. Al Gabrio ci sarà un evento con la Brigata Calera de Apoco a la Mujer e Mac. Da adesso fino alle 7 ci sarà la chiacchiera con la brigata e poi musichette, tutto con la microclinica Fate al Gabrio in via Miglio 42. C'è anche un evento qui a Torino in via Gressonei, con pare che ci sia Vannacci in città e quindi è giusto andare a mostrargli quanto sia un pagliaccio. Trovate l'evento su Cisti. E intanto Gulli, per piacere, rimetti da capo questo brano così ce lo sentiamo adeguatamente. Ti stiamo ascoltando, Gulli, vuoi dircelo direttamente tu?
1: Stranger Call, un disco stampato il mese scorso, anche se non sembra.
0: Vai.

Allora ci hanno chiamato apposta per riascoltare il brano dall'inizio, quindi caro Brother Gulli, pull it up and come it again, così ce lo riascoltiamo tutti ben bene dall'inizio. Not Guilty, Stranger Call, brand new su

a Park Heights Production, pubblicata dalla DKR e distribuita dalla Bond Export di Brooklyn. Questa traccia è uscita quest'anno, fresca fresca di stampa, ritrovamenti incredibili, produzione prodotta da Delroy Francis. Questo 12 pollici vede sul lato anche due tracce dagli Heptons, Get Up and Chant e Bobby Floyd, Need to Belong, una super release. E i messaggi stanno facendo esplodere la radio.

Boom, questo ce lo siamo ascoltati tutto bene fino alla fine, e anche il prossimo mi sa che sarà così, se sarà della stessa portata. Etichetta Jaffingers, la traccia che stiamo ascoltando è

Pull it up, pull it up, pull it up, pull it up, pull it up, pull it up. E qua si è girato il disco e ci siamo ascoltati la traccia presentata poco fa. Bobby Floyd, Need to Belong.

ritmo incredibile. Questo qua interpretato da Bobby Floyd. Ma le selezioni di viniliche di Gulli ci portano ad ascoltarcelo anche cantato da Alton Ellis. Run the track, Gulli man.

notevole la profondità di delle tracce che stiamo ascoltando. Questa su una ristampa pubblicata dalla Iroko Records, che si è distinta qualche anno fa per le pubblicazioni eccellenti. Quest'anno Mandy Antonellis è tra esse. Già pronta sul piatto la prossima traccia, sempre Gulli de Lutzman alle selezioni, che ci proporrà una traccia dal titolo Necha Boy, dedicata a Necho e a tutte le persone con la libertà limitata. Blackout è qua per voi. La prossima da Daisy Roots, Necha Boy.

questo Overjoy Super Conscious con le selezioni di Gulli, Nature Boy di Daisy Roots sta girando sul piatto, mentre per tenere alti i temi la prossima traccia che ascolteremo è intitolata Prejudiced Country, paese pregiudicato, da Kate French, come mi suggerisce il buon Gulli. Uprising l'etichetta, un altro 12 pollici pesantissimo. Buon ascolto, Blackouters.

Un saluto a Puma che ci fa notare che anche a Mirafiori si sente un po' male la radio. Non sei la prima persona che denuncia un calo della potenza del segnale. Beh, si farà qualcosa prossimamente per ripristinare un'adeguata ricezione, mi auguro. Senza contare la qualità della registrazione, che siamo dimenticati di aprire il microfono sulla voce. Però bueno, 3 minuti alla controlla etiope con Overjoy su Blackout. Deep Roots quest'oggi.

Vi ricordo ancora una volta del super benefit che ci sarà questo sabato al Paso, un grande showcase dei prodotti che escono dalle connessioni musicali dei DJ e redattori di questa radio, per cui ci ascolteremo una serie di concerti a partire dai Model T5 del buon Paul Magoo, che faranno protopunk per iniziare, a seguire i Fango con Pix e voce stagista. Happy Hour poi presenterà gli IBAN e poi vabbè gli odio al serio del presidente. Poi suonerà Cibele, Cibello come una notte, una prigione che brucia. E infine il super metal dei Lou Queens. Ci sarà anche della musica un po' più compensante, compensatoria, nel refettorio con Barone, Antonomasia, Figli Pop e Sbrocco. E non dimentichiamoci di Subumano. E la serata si concluderà col DJ set di Tiger Knight. Poi dopo al mattino c'è anche una tazza di cui avrete informazioni. Bass music. C'è un evento, una tazza chiamata Bass in the Grass. Bass in the Grass, troverete le info. Nuova traccia per Gulliman, Upsetress l'etichetta, Winston Watson il cantante. Dispensation, il titolo della traccia. Wadada means love.

Uplifting Music, 6 e 6 minuti e le bombe musicali continuano grazie a Gulli Ruthman. La prossima etichetta sul piatto risponde al nome di Lucky Star, Caught with Red Handed, Freddie McKay.

Nice reggae music today. Tira sul vinile e gira il lato. Con Overjoy quest'oggi, Gulliman Selection, Strictly Vinyl.

Mr. Big Ship, Freddie McGregor, a corroborare la heavy reggae music che ci siamo ascoltati quest'oggi, grazie a Gulliman. Ultimi 10 minuti, ancora un paio di tracce, un paio di bombe musicali. Run the Truck, Mr. Gulliman.

Ci è arrivata la comunicazione che stacca un po' in ritardo, quindi ci prolungheremo un pochino queste musiche. La prossima è un disco tutto nero, non da plate.

0: Caro Gulli, è stato un piacere ascoltare la tua selezione musicale quest'oggi. Grande reggae music, gran pregio.
1: Ringrazio te e Radio Blackout per l'ospitalità. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori. Una buona serata.
0: Grazie ancora, Gulli. A prestissimo.

mentre sfumano le selezioni di Guli. Dato che abbiamo ancora qualche minuto prima dell'arrivo di Stacca Stacca, ci ascoltiamo la nuova pubblicazione della Lone Ark con The 18 Parallel. Ci ascoltiamo Man Kill Man.

Sono le 18:30. Stacca stacca, tarderà un po'. Ci ascoltiamo ancora questa versione coi fiati di questa nuova produzione della Fruits Records. Yuko Akawama al sassofono. Quando Hate in parallelo. Io vi saluto e vi do appuntamento martedì prossimo o questo sabato al Paso per il grande, per la grande festa di fine anno, un benefit blackoutiano in preparazione alla festa che si terrà poi al Manituana il 12-13-14 giugno. Ma intanto questo sabato ci sarà da divertirsi, ci si vede al Paso e noi con Overjoy ci risentiamo martedì prossimo. State airy, brothers and sisters.

Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina.

0: la fragranza del denaro. Lou Queens, giardinaggio folk metal. E Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per i Frequenze.

0: Chill Sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
1: È un benefit delle frequenze.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lu Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936, l'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci, immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT, voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione, anarchici italiani in Spagna, a cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
3: Giorni 13 e 14 di giugno, Blackout Fest, Manituana.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi.

0: conclusa.
1: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
2: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
3: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
4: Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di
5: iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
6: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
4: Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
5: E diventeremo dei piccoli robot.
7: Forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.
8: Stacca stacca, 18:53, oggi è il 12 maggio del 2026, direi.
9: Buonasera a tutti e tutte. Noi qua facciamo varie prove per riuscirci a sentire voi e sentire quello che ci sta attorno. 18:53 con calma, puntata rilassata con questo bel sole che ci accompagna. Cos'è questo rumore?
8: Come potete sentire, quest'oggi noi stiamo trasmettendo dall'interno di un data center. Questo è il rumore che c'è intorno a noi. Noi siamo qua fra le ventole e le turbine a gas e insomma è molto emozionante. Siamo venuti in trasferta.
9: Io devo dire, ho sempre trovato molto rilassante quello del, cioè le volte che mi capita di stare in un data center, comunque ne esco abbastanza riposato a fine giornata. È la mancanza di luce naturale quella che patisco, però le ventole, devo dire, mi hanno sempre... Stiamo ascoltando da datacenter.fm, un'iniziativa assolutamente deliziosa offerta da qualche magica persona che attraversa l'internet
8: e che come noi ha un sacco di tempo libero da sfruttare.
9: Ha fatto il prompt giusto all'IA. Oggigiorno, chi lo sa, ormai il tempo umano vale così poco. E ha fatto un sito veramente carino con un sacco di bottoncini da spippolare. Purtroppo noi lo facciamo solo con l'ausilio del mouse, ma sono quelle belle interfacce da sommergibilista su cui uno vorrebbe proprio avere il feedback
8: controlli
9: tattile.
8: Controlli, cursori, sì, LED, sì, sì. Interruttori.
9: Quell'unto che puoi trovare solo sui fader di Radio Blackout un mercoledì notte.
8: Ma sì, soprattutto quando poi li ungi un pochino per lubrificarli in maniera tale che scorrano
9: meglio. Che scorrano meglio. Vabbè, le ironie della vita.
8: Comunque, cominciamo questa giornata con un cisti, questa trasmissione con un cisti che ci arriva al 346-667-3263, perché come forse sapevate, quest'oggi c'è la graditissima visita di Vannacci a Torino, in particolare alle 19:30 pare che arriverà in via Gressonei 21/A, numero civico che guarda caso è lo stesso di Blackout, ma ci dissociamo e ci dicono che ci sono già almeno 6 camionette e un idrante in via Gressonei. Noi continuiamo con un po' di sottofondo di data center.

0: Così. Che gioia, adesso Radio posso Verità. Anche sentirlo.
1: Radio Verità.
0: Radio Vera Verità. Niente, oggi spippoliamo.
1: Oggi spippoliamo, oggi una giornata rilassata, oggi non avevamo granché di cui parlarvi, ma qualche cosa lo troviamo sempre. E non lo so se vuoi cominciare con qualche cosa oppure vogliamo cominciare a pubblicizzare un po' qualcuno degli eventi che a breve...
0: No, spazio agli inserzionisti, ovvero annunci di lavoro. E, come sapete, i primi minuti di questa trasmissione sono sempre a disposizione di chi vuole fare una reclam. Ricordatevi il bonifico per radioblackout.org per sostenere questa radio. Io provo a trovare questa notizia che non trovo. Comunque Cloudflare, di cui parliamo ultimamente molto spesso, ha licenziato 2 settimane fa un macello di gente e dopo una settimana ha assunto 1111 stagisti, cioè ha annunciato che avrebbe di lì a poco assunto gli stagisti. Ora, io sono molto combattuto da questa notizia, perché da un lato c'è questa pratica del fire and hire, cioè quindi licenzia e assumi, implicitamente licenzia chi ti costa tanto e assumi chi ti costa meno ed è più ricattabile. Vabbè, è una pratica spregevole del capitalismo di ieri come quello di oggi, che ci sta assolutamente antipatica. Però una parte di me comunque viene spinta da questa iniziativa del comunque i vecchi devono essere soppressi.
1: Ma allora, tra l'altro, 1111 interni, chissà come mai vi sarete chiesti, eppure queste grandi operazioni di marketing, non so se avete presente che fra i vari server DNS più utilizzati al mondo, direi, ci sono quello di Google, che ha l'indirizzo 8.8.8, no, forse ne ho dimenticato uno, sono 4 volte 8, e invece quello di Cloudflare è proprio 1.1.1.1, e quindi questo grande colpo di genio.
0: Secondo me qua qualcuno nell'ufficio marketing ha ricevuto la promozione per questa idea geniale. E niente, una notizia come le altre, abbastanza classica. E non è che abbiamo tutta questa voglia di approfondirla.
1: No, avremmo potuto dire che la lasceremo a Frittura Mista alias Radio Fabbrica più tardi, ma in realtà
0: ma che figo!
1: Frittura Mista Radio Fabbrica non trasmetterà. Nel frattempo il nostro data center virtuale, ma non troppo virtuale, sta andando a fuoco. Questo è il rumore di un data center che va a fuoco, evidentemente. Ma bando alle ciance, forse una canzone possiamo andare ad ascoltarla.
0: Potremmo un giorno parlare di cable management, cioè di come gestire i cavi dentro un data center, che secondo me potrebbe essere il massimo livello del nostro disagio radiofonico, di spiegare come ordinare dei cavi di rete tra armadi. Quindi uno degli argomenti penso più universalmente poco interessanti che si possano affrontare senza neanche un supporto visivo.
1: Quindi perché no cominciare ad affrontarlo in questo momento?
0: Sto vedendo nei tuoi occhi una parte di te che muore all'idea.
1: Si muore praticamente la versione noiosa e nerd del giardino zen, però senza neanche un grande background dietro di pensiero.
0: Mi immagino un commento di opere d'arte, cioè tipo di di carta da parati, una trasmissione di commento estetico radiofonica di commento estetico di carta da parati, cosa che io trovo bellissima. Peraltro
1: sicuramente ci manca, anzi, se volete proporla sapete come fare, venite alle redazioni del lunedì sera con invece chi 21 barra. Ma devo dire che effettivamente anni fa c'erano anche, ma sicuramente ci sono ancora, forse li ho solo bloccati dalla mia vista, ma ci sono degli account su diversi social network che pubblicano foto di cavi ordinati all'interno.
0: Guarda,
1: di
0: io
1: data center e sale server, sono sicuro che tu ne segui
0: quasi
1: almeno,
0: solo quello
1: almeno un po'.
0: Cioè, ho 2 categorie su Reddit e la prima è questa. È proprio molto molto bello. Poi anche scatole, cioè, bello. Posso dire ancora una volta?
1: Vabbè,
0: bello.
1: Diteci quello che volete sapere a riguardo, mandateci le vostre foto dei vostri cavi ordinati. 346-667-3263. Salutiamo chi ci manda i saluti a questo numero. Va dai, facciamocela mettere questa canzone.
0: Ma sì, secondo me 19.01, tu hai preparato una playlist di pregio, come ti contraddistingue.
1: Certamente, occhio che pregio adesso è anche un marchio registrato, un'altra trasmissione che è in onda su Radio Blackout, quindi non so se potremo continuare a usare questa parola.
0: Sarà mia cura eliminarli dal palinsesto del sito per fare in modo che di poter continuare a usare questa parola.
1: Allora, la playlist che abbiamo selezionato con grande cura quest'oggi in realtà va a presentare qualcuno dei gruppi, delle band, tutte made in Radio Blackout o comunque con dei componenti amici o partecipanti alla radio.
0: Hanno corruto i loro primi passi, hanno ugolato le loro corde vocali.
1: E questo concerto Benefit Libere Frequenze si terrà questo sabato al Paso, e la prima band che andiamo a sentire sono i Lookins, ma invece che presentarveli io ve li farei presentare da un grandissimo esperto di critica musicale, e quindi lascio la parola. Forse però prima ce ne andiamo dal data center.
0: Oh, facciamo un mix incredibile.
1: Come il critico farebbe.
2: L'angolo che Radio Blackout dedica alle minoranze linguistiche italiane, oggi parliamo del male, perché c'è qualcuno che nella lotta tra il bene e il male ha scelto quest'ultimo. E quindi con questi ragazzi vogliamo parlare oggi. Loro sono ben 15 persone, uno sforzo che ci è costato l'abbattimento di un muro qui nella nostra sede, però li abbiamo fatti entrare tutti. Perché c'è spazio anche per il male in questa società dominata da una schiacciante retorica del bene. Quindi non tardo a presentarveli. Loro sono i Lookins.

E insomma, questi erano i Lukins che vi sono stati presentati sapientemente e insieme a loro, sempre questo sabato al Paso Occupato in via Passobuole 47, suoneranno anche i Fango, con addirittura tre membri provenienti da Radio Blackout.

Questi erano invece gli Odio al Serio, sempre suoneranno sabato al Paso, la traccia si chiamava Infernet, le cui interpretazioni possono essere varie, la mia preferita forse è con l'acqua tonica e una scorzetta di limone, ma in numerosissime, numerosissime ci avete chiesto al 346-667-3263 se ci sarà una zona chill questo sabato e alla festa. Questo sabato sì, ci sarà, e persino alla festa, anzi qualcuno ne ha fatto addirittura una

0: E allora, insomma, questa era Chill, anzi no, scusate, Sbianco di Arsider Chill, non lo so, sto facendo un po' di confusione. In ogni caso,
1: È una giornata dura, è
0: una giornata
1: un
0: durissima,
1: tipico
0: non sappiamo perché.
1: martedì di maggio, ma è il cambio non di stagione, ma questo cambio climatico costante, no?
0: Lo sbalzo di temperatura,
1: È
0: sicuramente.
1: così, è così. Io ho passato così pur parler, cioè siamo entrati nella fase del cosa hai fatto questo weekend. Volevo, però, è una delle cose più antiradiofoniche che abbia mai sentito. Una coppia di youtuber cunesi che vanno in giro a cercare fantasmi nelle baite di valle. E l'ho trovato molto molto bello perché è una cosa più anti-TikTok che abbia mai visto. Sai, tipo 30 minuti di video in cui non succede assolutamente niente, di cui sono rimasto però completamente ipnotizzato. Sarà della cunesità incipiente comunque del parlato, ma niente, mi hanno proprio rapito. E li ho ascoltati con piacere per te, sai, come sottofondo adesso. Ieri, mentre lavoravo, me li sono usati come sottofondo al posto tipo di radio blackout, no? Ed è stata un'esperienza terribile, terribile, ma al tempo stesso arricchente. 346-66-73-263, mandateci le vostre esperienze disagianti e arricchenti, perché
0: Sì,
1: tanto
0: noi vi
1: ormai...
0: ringraziamo per queste testimonianze preziose.
1: Esatto, testimonianze di frontiera, perché nel mondo in cui viviamo comunque è tutta una frontiera, ogni giorno è nuovo, tra pandemie e guerre, comunque è una generazione che tutto quello che facciamo è nuovo, quindi potete condividerlo con noi o solo abbioccarvi con noi a questo punto della giornata. Dovremmo diventare una trasmissione della mezzanotte.
0: Sì, come si chiamano quelli che leggono le liste della spesa, no? Sussurrandole.
1: Oh, le number station.
0: O le number station,
1: Le number
0: esatto.
1: station, bello. Tu avevi fatto un po' di cose sulle number station molto interessanti nei tuoi stupendi approfondimenti. Però che dici? Riempiamo questo vuoto vacuo del
0: Delle
1: nostro
0: nostre
1: cuore e
0: menti,
1: delle
0: sì.
1: nostre frequenze con un po' di musica?
0: Sì, allora dai, andiamo a ascoltare un po' di Wakaka che suoneranno anche loro invece alla festa, al Blackout Fest, che ricordiamo sarà il 12, il 13 e il 14 giugno.
1: Gran galà della Zeccheria torinese.
0: I nerd non ci saranno perché li abbiamo mandati tutti ad Akit quegli stessi giorni.
1: O come durante il G8 di Genova erano al mare.

0: E allora andiamo a leggere qualche evento tratto dall'agenda condivisa gancio.cisti.org. Come vi abbiamo anticipato poco fa, vi ricordiamo che in via Gressonei c'è il carissimo Vannacci, e a difenderlo ci dicono che ci sono camionette e idranti.
1: Blackout ricordate che Radio Blackout promuove l'altra versabilità delle città, degli spazi che viviamo. Infatti viviamo degli spazi più attraversabili per noi e meno attraversabili per chi in questo mondo fa della merda, e penso che parte del ruolo di questa radio è anche proprio tracciare questo limite e poter attraversare questa città, questo territorio a cui ci rivolgiamo.
0: Infatti l'invito è quello di andare in via Gressonei portando con te ciò che vorresti trovare: cibo, bevande, strumenti musicali o da giocoleria, casse per ascoltare la musica e vestiti da clown. Roberto Vannacci terrà un incontro al ristorante Il 21. Diciamogli forte e chiaro che chi non è in grado di definirsi antifascista non ha niente a che fare con questa città.

giorni dove il movimento Nottav si fa sempre sentire, infatti assemblea popolare martedì 12 maggio alle 21 al centro sociale Borgesa di Avigliana. E, giorni molto importanti per il movimento, come sempre d'altronde, che monitora la valle che resiste, e infatti contemporaneamente c'è una discussione, una neonata discussione sul piano pubblico dell'impatto di questa grande opera inutile, mentre contemporaneamente le talpe che devono scavare i primi metri di tunnel, che non sono ancora stati scavati ma che si appropinquano, si stanno giusto avvicinando all'arco alpino. Infatti sono state prodotte in Germania e tra questa notte e i prossimi giorni c'è una prima talpa che sta zampettando sulle autostrade francesi in direzione o Francia o Italia, quindi sicuramente ci sarà da monitorare i canali di comunicazione del movimento Nottav, tutto, e anche Radio Blackout, che come sempre e come ha sempre fatto negli ultimi 30 anni ha supportato e coperto mediaticamente con tutti i suoi enti possibili il movimento Nottav.

0: sperando che si siano riusciti a comprare un computer come si deve. Il centro di documentazione è porfido, apre come tutti i mercoledì, quindi domani potete andare al vostro centro di documentazione di quartiere, non solo il mercoledì ma anche il martedì e il sabato dalle 16 alle 19:30. Questa domenica mi sembra c'è stato anche il pranzo proprio al Paso, giusto al Paso, sì, di raccolta fondi proprio per aiutare il Porfido in alcune spese, e quindi insomma sempre solidarietà al Porfido. E andate nei vostri centri di documentazione di quartiere preferiti, presidio fondamentale di un'informazione di qualità e di bontà.
1: Mentre Spot, la trasmissione che per tanti anni ha condiviso con noi il palinsesto del mercoledì, presenta Solo Scontri Scarsi, trasmissione che appunto va in onda il mercoledì sera, mi pare dalle 17:30 alle 18:30 o giù di lì, dedicata allo sport popolare.
0: Trasmissione invasiva.
1: Numerosa. Rumorosa.
0: Scanzonata, caotica e con i peli sulle gambe. Trasmissione che è sempre stata sconfitta nelle prime fasi della Marchion League, che non è mai riuscita a superare neanche gli ottavi di finale di quella coppa di grande pregio che veniva fatta qua negli studios di Blackout, così relegati nel posto che gli spetta, ovvero la spazzatura della storia.
1: Ma possiamo anche dire che la Marchion League forse era l'antitesi di tutto ciò che lo sport rappresenta e porta, e che quindi è un po' come i primi degli ultimi.
0: Esatto, anche perché Spot sicuramente non contribuisce allo sport di qualità, non crea posti di lavoro, non crea grandi eventi, crea solo grandi disagi. E infatti tra questi disagi, a son di birrette, mercoledì 13 maggio al campo di via Perosi, Torino, dalle 17 in avanti ci sarà una partitelle, non lo so,
1: un torneo di calcio, torneo 3 contro 3,
0: cose che proprio io ignoro il funzionamento, ma mi dicono anche la redazione di Spot non è informatissima sulle regole.
1: E noi salutiamo gli amici e le amiche di Spot.
0: Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero durati così tanti anni? All'inizio li abbiamo guardati, erano anche venuti a fare affiancamento, ci avevamo guardati e hanno detto ma questa manica di scappati di casa, dove vogliono andare? E poi abbiamo realizzato, solo dopo un po' di tempo, vogliono andare a Blackout, e sono diventati una bellissima, bellissima trasmissione del palinsesto di mercoledì, quindi andatevi a cercare i loro podcast se ne avete mai sentiti.

0: sempre il 13 maggio, no, 29 maggio o
1: entrambi maggio.
0: Entrambi i giorni, in verità, sia di, scusa, vai sotto, grazie. Il 13 maggio, ma con delle comunicazioni un po' ambigue, ci sarà.
1: Il 13 maggio c'è l'assemblea cittadina per costruire gli scioperi contro la guerra del 18 e del 29 maggio.
0: Anche se forse era oggi c'era qualcosa, io un vago ricordo di questa cosa qua. E niente, quindi sicuramente radio, come avrete modo di avete avuto modo, niente, non c'è questa giornata è un devasto. Insomma, partecipate a questa assemblea cittadina.
1: Che vi diciamo anche dove e quando è.
0: Questo è un dato importante, al posto che in cartabellarsi. Porta Palazzo, la tettoia dell'orologio, la tettoia più storica di Porta Palazzo, qua a due passi dalla Blackout House. Potete partecipare a questa assemblea aperta, e come aperto è sempre stato il movimento che ha alimentato, cioè che da decenni lotta contro la guerra, ma che in particolare in questi ultimi anni ha avuto particolare energia dalla lotta contro il genocidio in Palestina e adesso in generale contro l'imperialismo israeliano e statunitense in giro per il mondo. Quindi è assolutamente fondamentale partecipare agli incontri costruttivi per portare contenuti e approfondimenti.

E invece, come ogni mercoledì, abbiamo gli appuntamenti a Distro e Serie Riot. Domani, mercoledì 13 maggio, dalle 18 alle 20, presso la FAT. E sempre domani sera, a partire dalle 18, ci sarà un mezcaledì con cena a sorpresa al Mezcal Benefit per bonus, no, bonus facciata.

0: Quindi nessun benefit, cena bella vita, bonus facciata per ricostruire insieme la facciata. Grazie. Del Mezcal. Non so qua il mio compare cosa sta cercando di fare. Penso che l'abbiamo perso definitivamente. Intanto in sottofondo potete ascoltare Dump Shit di Odda T, altro artista che suonerà alla festa della radio.
1: Necessitano gli auti per il carriero, sia per le macchine più vecchie che per le macchine più nuove. Si ruma il sistema per le macchine più vecchie e funziona che praticamente hai un gas, due che lo collega alla macchina, che butta andrinta l'olio che serve andrinta al condizionatore per far sì che funziona tutto bene, e bene se invece hai la macchina per il gas, per le macchine un po' più nuove di ultima generazione, che è un po' più pregia. E bon, si deve da manca il carriere clima, bene sì.
2: Macchine pipreggia è una categoria che comprende radio blackout e soprattutto stacca stacca.
0: Sì, infatti io dopo questa mi sento che possiamo chiudere, possiamo fare finta di dover lasciare i microfoni a frittura mista.
2: Dopo di noi solo le tenebre, chissà se arriveranno a riempire il palinsesto di blackout, ma mal che vada rimanete in compagnia con la compagna Bobina.
0: Prima di chiudere vi ricordo ancora l'appuntamento di questo sabato 16 maggio al Paso occupato in via Passobuole per la serata blackout. Potete trovare di questo e di tutti gli altri eventi informazioni su gancio.cisti.org.
2: Invece ma per vi dico il podcast anche,
0: vi dico anche che questo sabato, per chi non avesse abbastanza dei tantissimi concerti e di tutti i DJ set che vi faranno ballare, ci sarà anche un evento, Base in the Grass, che torna nei prati di Torino dalle, insomma, la notte fonda dopo la serata al Paso tra sabato 16 e domenica 17. Nei giardini torinesi, due giradischi, un mixer, Lampredotto da Firenze e alternative veg. Ci saranno riduzione del danno, area chill, rispetto al posto, il vicinato e il party. Mi raccomando, no pagine, no gruppi, no social, solo passaparola.
2: Solo radio blackout
0: e passaparola. Speaking of what to listen to sit, speaking of what to kiss on the spot, a tenement fuss, a sediment frost, speaking of what, speaking of us, a picking a mess, fogging a moss, speaking of which to live in a spin, speaking of us. Forse ci sentiremo la prossima settimana, se non ci autochiuderemo e autocensureremo, come forse dovremmo fare.

One day, you will see me from

0: hell of their first album, Reincarnation, from 1991.
1: We also heard Emerge with a drone piece titled Haunted. This appears on the benefit compilation Vine by Root, Vine by Branch, released earlier this year by the German label Breath, Sun, Bone, Blood, run by Rob Fisk, original guitarist for Deerhoof. Thank you, Marcy, for recording.
2: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
3: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
4: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
2: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
3: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
2: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No calcio moderno, no la PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

Una buona serata a tutte e tutti. Prendono finalmente le dirette qui sui 105-250. Vi siete sorbiti tutte e tutti un bel po' di bobina, almeno per un paio d'ore. Quindi alla fine di stacca 19:30 e si riprende con una puntata sgangherata dagli anni 60 blackoutiani di Riot on Sunset Strip, sgangherata nel senso in monotematica. Un uomo solo ai controlli questa sera, Paolo Magù. Buonasera a tutte e tutti, ben ritrovate e ben ritrovati. E siamo pronti per il consueto giro. Stasera, come sempre, in puntata mono, meno cazzeggio, un po' più di musica. Comunque vediamo di passare un'ora e mezza insieme, due ore, un'ora e mezza, in scioltezza e relax. Facciamo con salutare le compagne e i compagni che sono andati a dare il benvenuto, anzi il malvenuto, a quella faccia di merda di Vannacci, che ha la sfrontatezza di farsi vedere in quel di Barriera di Milano. Sarebbe meglio restasse nella fogna da cui è uscito. Hanno aperto i tombini ormai, esce un po' di tutto. Comunque, Vannacci, qui non sei benvenuto, è meglio che bene che tu lo sappia. Ma questa sera beat soul, R&B, psichedelia, freak beat, che più ne ha più ne metta. Saluto periodo 63-69, magari con qualche puntata nel revival degli anni 80 e qualche band odierna. Nel frattempo andiamo con un super classico, il 1968. Ci sono gli Stones, da Breakers Banquet, Sympathy for the Devil, si va classicissimo.

È partita allora anche la prima selezione per questa sera. Siamo andati sul classico con gli Stones, Sympathy for the Devil, da Beggar's Banquet, ABKCO Records, inserito dal loro manager Alan Klein, 1968 per Jagger, Richard e soci, da Beggar's Banquet appunto. 346-66-73-263 per la messaggistica varia. Se voleste contattarci, contattarmi questa sera in particolare, come ha già fatto il buon Franco Franchi, che saluto e abbraccio con l'augurio di un buon ascolto. Ricordo anche lo 011-2495-669 per eventuali dirette. Me ne immagino calda questa sera. Squillini di approvazione sempre graditissimi. RadioBlackout.org/streaming per ascoltare digitalmente ovunque voi siate, wherever in the world. Siamo anche in DAB, la radio digitale. E vi ricordo anche le pagine Facebook e Instagram delle Libere Frequenze. Rimaniamo in UK, questa volta facciamo poca strada a Londra. In un posto non ben precisato del nord di Londra che adesso non me lo ricordo. Ascoltiamo gli Zombies con il loro beat 1966 Decca Records. Questa è Indication, si va a Blackout.

105250. Allora, da St. Albans, Hertfordshire, Decca Records 1966. Dopo il singolo degli Zombies. E andiamo a fare doppietta allora. Andiamo un paio di anni indietro, 1964, dal loro primo album Begin Here, ancora Decca. Sarà cover di un vecchio pezzo degli anni 50 di Ray Charles. Questa è Sticks and Stones, buon ascolto.

Allora, doppietta Zombies, questa volta con questa vecchia cover, la cover piuttosto di un vecchio pezzo. Mr. Ray Charles, questa era Sticks and Stones, da Beginning Year 1964, Decca Records. Da St. Albans, Hertfordshire, gli Zombies. Scavalliamo idealmente nel decennio successivo, ma appena un poco, con una bomba di Detroit Sound, da Back in the USA, Atlantic Records, 1970, per gli MC5. Questa è American Blues, si va, Blackout.

American Blues MC5. E facciamo allora di nuovo doppietta, questa volta da Detroit. Ancora MC5, ancora Back in the USA. Lasciamo scorrere il CD. La traccia successiva è Shaking Street. Si va, Blackout.

egregio Detroit Sound degli MC5. The Back in the USA, doppietta. Questa era Shaking Street. Mr. Fred Sonic Smith alla voce. Già marito di Patti Smith, si chiamavano con lo stesso cognome. Dovuta a mancare già qualche anno or sono. E sono tutti morti purtroppamente gli MC5. Tu il batterista qualche mese fa. Dennis Machine Gun Thompson. Restano alla storia per almeno tre album memorabili, influenzando tante tante band, panorama internazionale. Oh, da Coast to Coast, da Detroit ci spostiamo in quel di Los Angeles, 1967, per quel geniaccio di Arthur Lee e i suoi Love, dal loro terzo album Forever Changes. Dicembre 67, questa è la traccia di apertura, Alone Again or Love.

atmosfere oniriche dei Love di Arthur Lee da Forever Changes 1967, giusto sul finire dell'anno, è stato in dicembre il capolavoro Forever Changes. Questa è la traccia di apertura, Alone Again Or, per Arthur Lee e soci. Little in UK from London, la follia psichedelica di Mr. Syd Barrett, 1969, per questo singolo su Harvest Records, ben imbottito di LSD, con la sua Octopus si va Blackout, Riot on Sunset Strip.

folle genio psichedelico di Syd Barrett. Uso e abuso di sostanze più o meno lecite per lui. Psichedelia con un piglio decisamente fanciullesco. Il nostro eroe è Syd, la sua Octopus Harvest Records 1969. Assolutamente assistito da Roger Waters e David Gilmour. Raccontavano, facevano una certa fatica a farlo andare a cantare a tempo. Chissà come mai. Allora, di nuovo doppietta, questa volta a distanza, di nuovo Love, di nuovo Forever Changes. Questa è la traccia successiva per Arthur Lee e soci. House is not a motel, si va.

decisamente più induriti in questo passaggio rispetto alla traccia precedente, Love. Questa casa non è un albergo, è House is not a motel. Per il genio di Arthur Lee e soci, 1967 per loro, Elektra Records. Torniamo un anno indietro nel tempo, 1966, con un volo transoceanico, ci richiamo in quel di Manchester, Parlophone Records, l'atmosfera balcanica degli Hollies di Graham Nash. Questa è Stop Stop Stop. Buon ascolto, Blackout.

atmosfere decisamente balcaniche, particolari degli Hollies, questo bel banjo in evidenza, questo Graham Nash e compagnia cantante. Questa era Stop Stop Stop, Parlophone Records 1966, un'etichetta che condividevano con i Paramounts da Southend, Essex, ancora UK 1965 per il loro singolo, appunto questi Paramounts, si intitola You've Got What I Want, un bel R&B si va.

British R&B dei Paramounts, You've Got What I Want, da Southend, Essex, sud dell'Inghilterra. Da notare che avevano tra le loro fila Mr. Gary Brooke, poi famosissimo con Wider Shade of Pale negli anni successivi, gran numero uno nel 1967. Procol Harum. Questa volta ci ritiamo la nostra ridente penisola, 1966 da Padova. Questi sono i Ranger Sound, CDB Records, appunto 1966. Questa è Ricordarmi, un po' di garage italiano.

Francia Sound, ricordarmi, 1966 da Padova, CDP Records. Sono punk all'italiana, gruppi veneti decisamente all'avanguardia nel decennio dei 60s. E ne prova il prossimo disco che ci andiamo a sentire. Questi sono i Kings da Verona, ancora 1966, Durum Records. Ancora super punk con la loro Trovane un altro, si va.

po' di garagismo all'italiana con i Kings. Trovano un altro classicone 60s da Verona 1966, Durium Records. E gruppi validissimi ce n'erano anche nella nostra Ridens, Angusta Taurinorum. Testimoniano queste teste dure un bel singolo del 1966, etichetta Central Music Supply. Lo sono le teste dure, questa è Era un Beatnik. Si va, buon ascolto.

come al solito sbaglio traccia. Allora riandiamo un attimo su con la base e mettiamo la traccia corretta. Ok, corretto. Allora, le teste dure era un meeting. Si va, buon ascolto.

Era un beatnik, l'ingenuità punk delle teste dure da Torino. Etichetta mai sentita, Central Music Supply, CMS Records. 1966, era un beatnik. E allora alziamo i ritmi a tinte black. Ce la andiamo in quel di San Francisco, 1968 per Dance to the Music. Anzi, 67 questo, il loro quarto album. Allora, appunto, Dance to the Music, ci andiamo a sentire la traccia di apertura, quella omonima, Dance to the Music, Sly and the Family Stone. Si va, buon ascolto.

Allora, già da via da qualche minuto, Sly and the Family Stone, Dance to the Music, Epic Records 1968. E qualcuno prontamente dimostra l'apprezzamento. Qui al 346-6673-263. Qualcuno che saluta anche DJ Harpon, che speriamo sia all'ascolto, che era in condizioni insomma più o meno. Stato di forma un po' che vagamente lasciava a desiderare. Anche per quanto riguarda il prof, assente questa sera, entrambi pienamente giustificati con certificato medico. Comunque riferirò per i saluti ad Harpon, grazie mille, un abbraccio, buon ascolto. E allora andiamo agli eventi di gancio per questa settimana.

Abbiamo l'apertura del Porfido domani mercoledì 13 dalle 16 alle 19.30 via Tarino 12C, nonché distro e serie Riot sempre domani dalle 18 alle 20. Sostegni l'autoproduzione e la libera informazione presso la FAT in corso Palermo 46 Torino. La cena del mescaledì ancora domani al Mescal Squat, Parco della Certosa Il Reale Collegno, dalle 18 all'1 e mezza. E poi l'arruolamento nella Clown Army ancora domani alle 20.30 presso il Manituana. La proiezione del film Sulla mia pelle giovedì 14 alle 21 il Paso Occupato, via Passobuole 47. C'è una bella vita venerdì alle 19 presso il Barocchio Squat, strada del Barocchio Grugliasco, dalle 19. C'è una bella vita maledetta vegana. Presentazione di sgomberi dolci presso il centro sociale, lo spazio sociale, scusate, Vis Rabbia. Questo da Vigliana. Venerdì 15 dalle 19. Cesseo a Gabrio, ancora venerdì 15 dalle 20, The Nerve and Pole Dance Ribelle. Rimando a gancio.cisti.org per un vostro ulteriore approfondimento per saperne di più. Ancora sabato l'apertura del Porfido, via Tarino 12C, sabato 16 dalle 16 alle 19.30. E poi il Blackout Maxi Pack, l'evento a cui non potete assolutamente mancare, è il Paso Occupato, via Passobuole 47, dalle 9.30 fino alle 1.000. Dalle 22 vari gruppi ad allietare la vostra serata, Model T5, con tra l'altro il sottoscritto alla chitarra, dalle 22 Proto Punk, poi Fango con il loro Emo Punk dalle 23, Noise Poetry degli Iban, il Punk Hardcore degli Odio al Serio, il Breakcore di Sibele e il Metal Folkcore dei Lu Quinze. Si alterneranno in console Mr. Barone, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professor Sborrocco, DJ Subumano, fantastico. E per concludere il Tiger Night DJ set dalle 2 in poi. Avrete di che scassarvi, insomma, preparate bene i vostri fegati per la serata. Se avete poi ancora voglia di fare sbisboccia, ormai cominciano a scapparmi le SLB. Se aveste comunque ancora voglia di fare bordello, un altro evento dalle 2 in poi, Best in the Grass, tornano i prati di Torino tra sabato 16 e domenica 17. Più giradischi, un mixer, l'han prodotto da Firenze, ma su questo sarei un po' dubbioso. E alternative VEG, meglio così. Riduzione del danno e area chill, rispetto al posto, il vicinato e il party. Non ci sono pagine, gruppi o infoline, il passaparola è intorno a te. Quindi serata a sorpresa dalle 2 in poi, Best in the Grass, nei prati di Torino. E noi nel frattempo ci ascoltiamo Dusty Springfield 1968, Don't Forget About Me, si va a Blackout.

About Me, il Blue White Soul di Miss Dusty Springfield, illustrazione fantastica, 1968, dall'album Dusty in Memphis, Atlantic Records, accompagnata dai fantastici Memphis Horns, la sezione fiati black, ovviamente, della Stax e Atlantic Records in Memphis, in quel di Memphis. Torniamo in London Town, 1967, Deram Records, questi sono i Scene, fantastici, grande episodio di Freakbeat, questa 14 Hour Technicolor Dream, The Scene, si va, Blackout, prendiamo i giri.

freakbeat esagerato dei Sin, tra cui militava un Pray Yes, e tutti i gruppi progressive degli anni 70 avevano dei trascorsi in gruppi psichedelici e freakbeat assolutamente. Questo era Peter Banks, penso fosse poi il bassista degli Yes successivamente. Canzone dedicata a un fantastico happening, 14 Hour Technical Dream, tenutosi in quel di Londra il 29 aprile 1967. La veste esagerata, tutto LSD con gruppi fantastici, tra cui appunto The Scene, Pink Floyd, Pretty Things e tanti tanti altri. Potete dare un'occhiata anche su Wikipedia. Fantastico happening, 29 aprile 1967 in quel di Londra, dove rimaniamo. Stavolta ci spostiamo di un anno, Decca Records. Questi sono i Fire. Si va, Father Name Is Dead. Ancora Freak Beat 60s.

Perché siamo ormai agli sgoccioli in questa puntata monofonica di questa sera? Con solo Paolo Magù ai controlli. Ma torniamo sperabilmente in formazione tipo la prossima settimana. Questi erano i Fire from London, Decca Records 1968, Father Name is Dead. E rimaniamo ancora in zona, questa volta Mercury Records 1966. Sono gli Ice, I'm Rode Out, si va.

0: thing to do. Then, shingle it. Boogaloo time. Now, get ready, people. It's rock steady.
1: Ecco, le sono Supermod degli Ice, Mercury Records 1966, I'm Rode Out, decisamente influenzati dagli Who e altri gruppi del genere mod. Ecco, allora finisce anche questa puntata in solitaria di Riot on Sunset Strip. Vi lascio al prof, anche egli in solitaria come sempre, con Music to Play in the Dark, registrato in bobina, stasera non presente fisicamente per malanni assortiti. E niente, Riot on Sunset Strip torna martedì prossimo alle 21:30. Come sempre ben fissi sui 105-250 di Blackout. Ed è tutto, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao ciao, buona serata.

0: per la colazione dei tuoi bambini? Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencelli. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Srabbia. Via Galinier 36, Avigliana, Bassa Val di Susa.

È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

Omicidi che si susseguono ininterrottamente disturbano la quiete di una città scintillante. Un arco e una freccia sono le sospette armi dei delitti.

Essa è abitata da bislacchi individui. Colui che narra la vicenda, giuntovi da poco, incrocia il suo cammino con un effervescente giovane al quale per alcuna ragione al mondo si devono insultare i capelli.

Nel proseguire sul loro percorso, i giovani ragazzi si imbattono in un imponente uomo dalla marinaia tenuta. Egli svelerà lo scattante virgulto dei capelli a setola, degli scabrosi dettagli sul passato della sua famiglia.

La risoluzione purtroppo lascia delle conseguenze che nemmeno un prezioso dono in una caotica esistenza può rimediare. Ed è dunque tempo che il diamante pazzo faccia il suo sporco lavoro.

La faccenda è però tutt'altro che chiusa, ed ecco difatti palesarsi la mano sentenziaria.

L'esperienza si conclude in burrascose modalità. I segni persistono irrimediabilmente, ma nascono anche nuove alleanze. E nel discutere dinanzi a un tramonto, con l'uomo dal corto maltesiano vestiario, il fanciullo, irruente, apprende in maniera definitiva di essere la protezione dell'avvenire.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: E un benefit per libere frequenze.

0: Stai ascoltando Radio 2000 Blackout, una radio
1: a bestia.
2: Ba ba ba ba.
3: Oh, dieses die yeah.